101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

I'll be going to bed at 10. Okay, love. I'll see you.

100 milioni di voci. Un alfabeto lontano. Dai minareti secolari.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

dica. Belita, Mushima wami wate shika. Mesumami, pareia.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. È di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
2: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
3: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta, e il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Sempre nell'ottica di contrasto alle bande giovanili viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
1: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. E a Roma l'ambasciata americana, oggi proseguono i colloqui diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti e incentrati sul ritiro israeliano. Si spinge per stabilire zone pilota nel sud del Libano. I colloqui sono stati produttivi, ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli Esteri italiani commenta: Roma, capitale della pace. L'incendio nel centro di Bruxelles, sono 6 le vittime del rogo scoppiato nella torre Oxy, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, sono tutti operai. Evacuati altri 250 lavoratori, in 2 sono rimasti feriti, si indaga sulle cause dell'incendio. La cronaca: 79 arresti contro le cosche storiche dell''Ndrangheta di Reggio Calabria, il risultato di una vasta operazione antimafia della DDA che ha coinvolto più di 500 uomini tra polizia e carabinieri. Il servizio di Cristina Scarpa.
5: Le storiche cosche di 'Ndrangheta del centro di Reggio Calabria, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice, protagoniste di una sorta di federazione mafiosa, con scambio di uomini e spartizione dei proventi, all'interno di un'organizzazione comunque centralizzata, dominata dalle famiglie di Archi. È il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli, che ha portato 73 persone in carcere, 6 ai domiciliari, per accuse che vanno da associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, a estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e rapina. Il narcotraffico resta il campo principale degli affari delle cosche, molto attive però anche nelle estorsioni, in qualche caso venute alla luce grazie alle denunce delle vittime. Emerso anche il coinvolgimento negli appalti per la manutenzione del polo ferroviario di Reggio Calabria.
1: Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna, imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
6: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una mara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oi Arzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 e 200 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Nova Radio, Black and Rock.

0: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 e 200 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza, con voto segreto, sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le 9 di questo mercoledì 15 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica Nova Radio, nuova puntata di Newsbox Estate, in studio Riccardo Pinzuti. Fra qualche istante le ultime notizie che riguardano soprattutto la possibile crisi nella maggioranza dopo la sconfitta in Parlamento sul voto riguardante le preferenze della nuova legge elettorale. Per quanto riguarda la nostra regione, due temi importanti: quello del carcere, ieri la visita di gruppi dell'associazione articolo 27 della Costituzione nelle carceri toscane. Abbiamo sentito ieri le voci nel GR della visita a Sollicciano. Oggi parleremo anche delle altre visite in altre strutture penitenziarie, quelle di Prato, la Dogaia di Prato e il carcere Don Bosco di Pisa. E poi torneremo anche sulla protesta dei rider, oggi pomeriggio sciopero e pedalata di protesta a Firenze. Poi tutte le altre notizie, ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma, perché sarà un'altra giornata, l'abbiamo sentito qualche istante fa, di grandissimo caldo, soprattutto a Firenze. Buongiorno Francesco Pasi.
6: Buongiorno a tutti. Sì, il caldo prosegue fino alla giornata di venerdì, quando raggiungeremo probabilmente il picco con temperature che potranno toccare 39-40 gradi sulla nostra regione, soprattutto sulle zone interne, in particolar modo sulla piana fiorentina. Quindi caldo intenso ancora per i prossimi giorni. La giornata di sabato forse un primo modesto raffrescamento. Da segnalare anche che le minime della notte sono in aumento, con temperature ovunque superiori ai 20 gradi, con punte anche fino a 24-25 gradi, che rendono le serate anche più afose. Direi che è tutto, buona giornata a tutti.
5: Grazie, a domani, 9 e 6 minuti, andiamo a vedere le notizie.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Dai quotidiani online, la turbolenza che poteva diventare crisi all'interno della maggioranza di governo. Ieri la sconfitta per un solo voto in Parlamento della proposta sulla reintroduzione delle preferenze. La maggioranza è stata battuta per un voto soltanto, ma aveva una grande margine. Questo apre la crisi, si va alla caccia dei cosiddetti franchitiratori, dovrebbero essere una trentina. La Stampa subito sulle possibili conseguenze. Meloni e i sospetti su Marina Berlusconi, la diciamo in questo momento figura di riferimento ombra di Forza Italia. Adesso serve una riflessione, dice la Premier. Corriere della Sera, legge elettorale, governo battuto, caccia ai 30 franchi tiratori. Lollobrigida dice li cerco io, il voto soltanto con l'indice per mostrare ieri nella maggioranza che si stava votando sì, una particolarità di come sono disposti i tasti per votare in Parlamento. La chat sospetta dei forzisti, una parte di deputati di Forza Italia avrebbe aperto una chat interna critica nei confronti di Tajani, il segretario, che invece aveva detto di votare sì al suo partito. E poi l'ira di Meloni contro gli alleati, le accuse al partito del pareggio, ovvero quelli che vorrebbero mantenere questa legge elettorale per poi andare a una situazione di stallo per le prossime elezioni politiche, l'ipotesi invece di un voto anticipato a giugno. Ora riflessione, dice la Premier. La Repubblica, la disfatta di Meloni, tentata dall'aprire una crisi di governo, ha vinto la palude, dice, e poi la caccia ai badogliani, ovvero i traditori, più di 30 hanno tradito, Fratelli, Forza Italia e Lega sono nel mirino. 9 e 8 minuti, qualche istante ora di musica e poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9-8 minuti, veniamo alle vicende della nostra regione. Qualche notizia dai quotidiani quella quest'oggi. La Repubblica apre con la cronaca. Uccide la madre malata. La donna viene assolta. Il tribunale ha riconosciuto uno stato di grande stress perché è rimasta sola ad assisterla. La sentenza della Corte d'Assise d'Arezzo. Giuseppina Martin soffocò la mamma colpita d'Alzheimer. Secondo i periti però non era capace di intendere per la fatica di accudirla accumulata in settimane, mesi. Disagi e di difficoltà. Il Corriere Fiorentino apre invece sullo sciopero dei rider. Oggi pomeriggio sempre più rider ma più poveri. Oggi sciopero a Firenze per diritti e retribuzioni. Il NIDE CGIL dice: non sono mai stati così tanti in città, 3.000 fattorini in lista d'attesa per poter fare una consegna. Prende campo il fenomeno delle cucine fantasma e ne parleremo in coda della nostra trasmissione 9.25 con l'assessore Dario Danti del Comune di Firenze, che parteciperà in solidarietà alla manifestazione dei rider. Andiamo alle pagine della Nazione di Firenze, la apertura questa mattina su un tema di cronaca: espulso da scuola, il TAR lo reintegra, è la vicenda di un alunno di un liceo che portava un petardo in classe, scriveva insulti in chat e offendeva con frasi sessiste. La scuola sceglie la massima punizione ma i giudici accolgono il ricorso della famiglia. E poi acque agitate per la chiusura di alcuni implessi delle piscine comunali a Firenze. Il Tirreno, anche qui la cronaca: tre giovani aggrediti dal branco a Viareggio, succede a un gruppo di turisti fiorentini massacrato di botte in Darsena. Ora voltiamo pagina e parliamo di carcere.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: È stata una giornata di visite speciali ieri nelle carceri italiane, oltre 30, messe diciamo sotto la lente di ingrandimento da una serie di sopralluoghi, di una degradazione istituzionale, non soltanto di associazioni riunite nella alleanza per l'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione della pena. E in Toscana si è fatto visita al carcere di Sollicciano, ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro GR, ma non soltanto Sollicciano è stato visitato, anche altre carceri, quelle di Volterra, di Pisa e di Prato. Proprio a Prato, il carcere La Dogaia, una delle più complicate situazioni in Toscana, si è recato una delegazione composta dal sindaco Biffoni, dall'assessore regionale Nardini, e c'era anche la garante del diritti dei detenuti di Prato, Margherita Michelini, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno.
3: Pronto?
2: Sì, la sentiamo bene.
3: Io vi sento male.
2: Proviamo a essere molto chiari. Che cosa avete visitato all'interno del carcere La Dogaia? Due sezioni, giusto?
3: Sì, abbiamo visitato qualche sezione. L'isolamento, la prima e la settima sezione. Quello che è venuto fuori è veramente una situazione disastrosa, un caldo torrido. Praticamente il carcere della Dogaia ha 100 detenuti, con i suoi 633 detenuti a ieri, ha oltre 100 detenuti più della capienza tollerabile, per cui una situazione chiaramente invivibile.
2: Le due sezioni sono sezioni particolari, sono sì, del giudiziario o del penale?
3: Allora, a Prato non c'è questa distinzione di giudiziario e penale. Abbiamo visto la prima sezione, che è la sezione ex articolo 32, cioè quella chiusa dove i detenuti non possano uscire dalla cella se non per fare l'aria, per fare visite mediche, eccetera, e la settima sezione è dove ci sono reati, detenuti con reati a sfondo sessuale, e dove praticamente le celle, che sarebbero da due persone, sono persino a quattro, con due letti a Castello, una situazione davvero triste e invivibile.
2: Quindi addirittura il raddoppio dei letti rispetto alla capienza delle celle. Senta, la Dogaia è stata anche il principale, diciamo, sbocco negli ultimi giorni, settimane, dei detenuti di Sollicciano, di quelle sezioni messe sotto sequestro che dovevano essere trasferiti. Il contingente più grande si è appreso che è andato lì. Quanti sono, se siete riusciti a ricostruirlo, i detenuti che sono stati trasferiti recentemente da Sollicciano lì?
3: Ma sono circa una quarantina e non so se arriveranno altri. Certo che questo ha fatto sì che il sovraffollamento che era già presente è aumentato.
2: Quindi dei 100 in più, per semplificare, 40 pesano, diciamo, da Sollicciano.
3: Sì, e poi anche da altre carceri.
2: Grazie Margherita Michelini, so che tornerete a breve nuovamente.
3: Sì, il 31 luglio con le camere penali di Prato, che c'erano anche ieri in visita insieme agli assessori Lolli, Nardini, il sindaco Bisponi.
2: Benissimo, grazie.
3: E Antigone.
2: Grazie Margherita Michelini, garante dei diritti dei detenuti di Prato. Ovviamente a lei buon lavoro e torneremo a parlare della Dogaia, ovviamente.
3: Grazie.
2: E ci fermiamo qualche istante, ma rimaniamo a parlare di carcere, perché andiamo anche a vedere la situazione che è stata riscontrata al carcere Don Bosco di Pisa.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rimaniamo dunque a parlare di carcere, dal tema della visita del carcere alla Dogaia a quello del carcere Don Bosco di Pisa, un'altra delle strutture penitenziarie più importanti della nostra regione e anche di quelle in cui si hanno maggiori difficoltà, anche se non se ne parla molto. A far la visita ieri pomeriggio, tra gli altri, anche Graziella Azzori dell'Associazione L'Altro Diritto. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
2: Che situazione avete trovato? Quali sezioni vi hanno fatto visitare? Quali le criticità emerse?
3: Allora, ieri ci siamo recati presso il carcere del Don Bosco. La delegazione appunto era composta da appunto vari presidenti, il presidente nazionale dell'ACLI, il responsabile appunto del carcere della CGIL e poi comunque anche il nostro capo delegazione che era Paolo Martinelli. Ora, nel report e soprattutto dalla visita che appunto abbiamo potuto effettuare, abbiamo visto appunto tre parti del carcere principalmente. La sezione femminile, la quale comunque è la parte migliore del carcere, perché comunque è stata ristrutturata recentemente, anche se ovviamente emerge un caldo estremo all'interno dell'istituto, soprattutto per quanto riguarda appunto il settore femminile. Io sono potuta entrare all'interno del settore femminile e ci sono state numerose detenute che appunto hanno lamentato questo caldo estremo, no? Proprio da non riuscire quasi a respirare, e confermo ciò perché comunque sono entrata all'interno comunque di una cella e essendo in quattro, essendo comunque uno spazio limitato, l'aria era molto ridotta. Per quanto riguarda invece la sezione femminile, la situazione è molto più critica, perché tra le principali problematiche riscontrate vi sono la presenza di servizi igienici a vista, quindi comunque sono in contrasto con gli standard previsti.
2: Non c'è separazione tra luogo, diciamo, di soggiorno,
3: esatto,
2: e luogo, insomma, di igiene.
3: No, purtroppo no, quindi comunque questi bagni a vista e soprattutto il grande sovraffollamento e il grave sovraffollamento che ad oggi ovviamente è ancora più persistente, con il trasferimento di circa 22 persone. Ieri appunto la dottoressa del Don Bosco ci ha detto appunto che ad oggi, con diciamo la situazione emergenziale di Solliccia, sono state trasferite 22 persone all'interno dell'istituto del Don Bosco. E ovviamente questo ha creato una grandissima destabilizzazione all'interno di un sistema che era già sovraffollato.
2: Dai dati del Ministero, addirittura sul sito aggiornato oggi, risultano che al Don Bosco ci sono 303 reclusi per 185 posti disponibili, un sovraffollamento del 165%. Esatto. Questo si vede entrando nelle celle, cioè si vedono celle da due adibite a quattro o altre cose?
3: Sì. Purtroppo sì, nel senso che comunque, come ci ha detto anche la dottoressa, appunto la direttrice, che peraltro appunto una direttrice molto disponibile, che si è comunque prodigata, cioè nel senso stradisponibile, però purtroppo la struttura del Don Bosco non riesce a fare, come si può dire, non riesce a tenere così tanti detenuti. Cioè ieri erano 306 detenuti, con un arresto che era avvenuto ieri mattina, per una capienza di 199 persone totali, quindi siamo oltre il 167%. E sono dei numeri che ovviamente, per quanto riguarda anche l'organico proprio, sia per quanto riguarda la parte diciamo degli educatori, sia per quanto riguarda l'organico penitenziario, non riescono a farne fronte. Per lo più una cosa veramente diciamo importante per quanto riguarda delle condizioni igienico-sanitarie sono proprio la presenza di queste cimici. La presenza di queste cimici che, nonostante siano già stati fatti degli interventi di disinfestazione, perché comunque sono già stati fatti, purtroppo sia per quanto riguarda anche la persistenza di questo fenomeno, ma anche per che cosa? Per diciamo questo sovraffollamento e quindi comunque il venire di persone nuove che provengono anche da condizioni che comunque sono ancora più degradate rispetto a quelle che magari ci sono già al Don Bosco, tutto questo ovviamente sfocia poi in una situazione igienico-sanitaria terribile.
2: Grazie a Graziella Astori e l'Associazione Altro Diritto sulla situazione al carcere Don Bosco di Pisa. Ovviamente a voi buon lavoro. Avete in previsione nuove visite diciamo le prossime settimane?
3: Allora, da quello che so, questa, diciamo, in questo periodo stanno facendo visita a 34 istituti in tutta Italia. Ora, per quanto riguarda il Don Bosco, no, per quanto riguarda appunto diciamo la parte di Pisa, no, però in tutta Italia stanno facendo appunto varie visite per cercare poi di arrivare a un punto. Ecco.
2: Grazie ancora e buon lavoro.
3: Grazie mille, arrivederci.
2: 9:22 minuti, abbiamo parlato anche in maniera tangenziale di Sollicciano. Ieri lo dicevamo, la visita tra gli altri del garante dei diritti regionali Fanfani. Sentiamo che cosa ha detto proprio il garante regionale all'uscita ieri da Sollicciano.
0: Tutte le volte che si entra in carcere, che si vedono le celle dal di dentro, ci prende un mal di stomaco dovuto alla difficoltà di accettare una situazione così degradata e così umiliante. Noi siamo passati dal transito, cioè dal luogo in cui dovrebbero passare. Abbiamo visto una situazione ampiamente degradata sotto il profilo ambientale, sì. Nessuno di noi vorrebbe vivere in una cameretta in quel modo, in due persone, con dei materassi che fanno finta di essere tali perché sono di gomma e piuma e basta. Abbiamo incontrato però un'anziana signora che aveva i segni della sua età nel volto e che secondo me farebbe bene ad uscire. La struttura di Sollicciano è una struttura per molti aspetti inadeguata, tant'è che il Tribunale di Firenze ha ritenuto di confermare il provvedimento che sequestrava due sezioni. Ma il problema di fondo non è questo qui. Il carcere, secondo il dettato costituzionale, che ha la funzione di ospitare delle persone in termini di dignità, ma quello di rieducarle, cioè farne delle persone nuove rispetto a quelle che sono entrate. Una signora ha detto, a me dispiace tanto dirlo, ma le ragazze che io vedo entrare qui dentro escono peggiori di come sono entrate.
4: Newsbox estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:24 minuti e cambiamo argomento e parliamo di un tema di cui abbiamo letto qualcosa all'inizio di puntata sui quotidiani, lo sciopero dei rider fiorentini oggi pomeriggio, 5 ore di astensione dal lavoro dei dipendenti, in realtà sono formalmente lavoratori autonomi di Glovo e Deliveroo, con pedalata di protesta che partirà da la piazza della stazione Santa Maria Novella per dirigersi verso il Romito. Ieri ne avevo parlato con Ruben Zappoli di Casa Rider, Nidi del CGL, sentiamo le difficoltà di questi lavoratori.
5: L'obiettivo delle aziende è sempre stato quello di avere tanti rider per far lavorare tutti molto poco, in maniera tale da essere più ricattabili, eccetera. Quindi, come vedete anche a giro, vedrete tantissime rider. Le consegne, c'è un lavoratore che ha dato la sua disponibilità a lavorare per 44 ore in 4 giorni, 11 ore al giorno, e ha fatto 5 consegne. Quanto avrà guadagnato? Esagerando, 30 euro? Il che vuol dire che ha guadagnato 50 centesimi all'ora. E l'altra storia è quella del lavoro migrante, chi effettivamente vive tutte le vulnerabilità legate a questo, quindi permessi di soggiorno che non si rinnovano.
2: Se questi lavoratori volessero fermarsi a un certo punto durante la giornata perché è troppo caldo pedalare con 40 gradi, che cosa potrebbe succedergli?
5: Da un lato c'è una paura, i rider hanno comunque anche paura a disconnettersi, non sanno effettivamente se questa disconnessione può portare a una penalizzazione nel ranking. Dall'altro c'è il tema che uno, essendo un lavoratore autonomo, avendo il rischio di impresa a suo carico, secondo noi in modo sbagliato, perde soldi, cioè perde la possibilità di guadagnare.
2: E oggi pomeriggio sarà insieme ai rider in protesta anche l'assessore comunale al patrimonio non abitativo Dario Danti, in solidarietà da parte del comune nei confronti di questa battaglia. Buongiorno assessore.
6: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Perché la decisione, ecco, di essere anche in forma, come dire, istituzionale a questa protesta?
6: Sì, abbiamo deciso con la sindaca che l'amministrazione comunale deve esserci. Condivido totalmente le questioni che diceva Ruben Zappoli e vi ringrazio per lo spazio. Noi crediamo che questo sia una nuova forma di sfruttamento e di caporalato, una sorta di caporalato digitale, schiavi dell'algoritmo, Naturalmente la situazione è diversa fra Just Eat e Glovo e Deliveroo rispetto alla forma e alla tipologia contrattuale. Nell'altro caso, con Just Eat, pur essendo part time, ma è un contratto di lavoro subordinato, in questo caso è a partita IVA e si arriva alle distorsioni molto negative che venivano denunciate. A livello nazionale il confronto si è arenato, si è bloccato. In Parlamento giace anche una proposta di legge dell'onorevole Gribaudo da questo punto di vista per cercare di superare questa situazione di profondo sfruttamento. Io penso che servano mezzi adeguati, serva una formazione e una informazione adeguata, serva un modello di consegna con delle tempistiche molto differenti da quelle attuali, serve una forma contrattuale totalmente diversa. Cioè, sono tante le questioni, credo che sia fondamentale fare quello che stiamo facendo. Il Comune di Firenze ha dato in concessione a CGL uno spazio a titolo gratuito e è nata Casa Rider ormai quasi 2 anni, 1 anno e mezzo che questa esperienza c'è. Noi nel nostro piccolo abbiamo per settimana prossima, il 22, riattivato il tavolo con i sindacati e le piattaforme, perché è vero che la gran parte delle tematiche sono nazionali, ma un'istituzione come il Comune di Firenze può mettere pressione, può chiedere conto, e quindi ci sarà questo incontro che abbiamo promosso insieme all'assessore alla sicurezza e alla mobilità Andrea Giorgio, insieme alle piattaforme, insieme a CGL, CISL e UIL, per fare il punto della situazione anche rispetto alle tematiche dell'emergenza caldo e della sicurezza
2: stradale. C'è un paradosso, no? Ci sono le aziende che voi chiamate al tavolo, dall'altra parte Deliveroo e Glovo dal Tribunale di Milano sono di fatto commissariate, dovrebbero trattare, però dicono gli stessi rider, gli stessi sindacalisti, non si rendono nemmeno disponibili a riconoscere il pagamento delle ore che i rider spendono aspettando la chiamata, magari appunto 8, 9, 10 ore di turno continuativo, mentre viene poi pagata puntualmente il cottimo, no? Soltanto certo. La chiamata, soltanto la corsa.
6: Assolutamente, è così, è drammatica questa situazione, è evidente che un intervento nazionale, legislativo, anche governativo sarebbe in questo senso di fondamentale importanza. Il punto invece è che questo governo sulle tematiche più complessive del lavoro e in particolare sulla questione del caporalato digitale dei rider è sostanzialmente debole coi forti e forte coi deboli. È la vecchio adagio che però torna profondamente attuale. Io penso che noi nel nostro piccolo, ovviamente, perché comunque è una realtà quella fiorentina significativa, ma naturalmente è una città, non è l'Italia, però noi abbiamo il dovere di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità e anche direi attraverso, come dire, forme di pressioni e anche forme di diciamo così aiuto, perché Casa Rider rappresenta, no, un punto di Casa Rider, alla fine, parliamoci chiaro, cioè, nel senso, elementi di formazione, di un luogo di riposo, un luogo dove si ripara le biciclette, un luogo
2: ecco,
6: dove
2: di orientamento, diciamo, legislativo,
6: dovrebbero farlo le piattaforme, dare questo strumento. Noi cioè Firenze l'ha fatto perché le grandi piattaforme non lo fanno, non prevedono, cioè questi ciclofattorini non hanno un luogo di lavoro, no? Sono dispersi e la denuncia recente della CGL è stata anche che manca proprio anche una sicurezza, nel senso che certe volte vengono adescati, vengono chiamati in luoghi meno consoni, meno sicuri, meno diciamo frequentati, con la scusa della consegna, ma poi vengono picchiati o derubati, gli viene sottratto il mezzo. C'è anche questo tema, no? Rispetto, non c'è solo il tema della sicurezza stradale e dell'imposizione, certo, di consegne velocissime, no? Mm. Ma c'è anche il fatto della loro sicurezza personale rispetto a situazioni che si sono venute a creare, che sono state anche denunciate alla magistratura.
2: C'è anche un altro fenomeno, lo leggiamo dai quotidiani, non so se ha avuto modo stamattina, assessore, sì, quello delle cucine fantasma, sono di fatto
6: sì,
2: luoghi
6: letto,
2: di cottura e poi di distribuzione dei pasti, uno acquista poi online sotto, diciamo, dei brand che sono fittizi, però ecco, le cucine da cui partono sono le stesse in cui si preparano piatti magari italiani, asiatici o chi, Tex-Mex, per fare un esempio, e però diciamo sembra che qualcosa non torni nell'organizzazione, insomma persone magari lavorano anche senza maglietta, scarsa chiarezza su questo, il comune potrebbe intervenire, insomma accendere un faro dei riflettori su queste, su, insomma, queste attività?
6: Secondo me dobbiamo, attraverso in particolare la direzione di sviluppo economico e quindi il tema SUAP, il tema licenze, il tema capire, diciamo, questo fenomeno che ho letto stamani, come lei diceva, dai giornali, e che merita sicuramente approfondimento anche rispetto al fatto di capire davvero cosa lì dentro c'è, che tipo di autorizzazioni ci sono e che tipo di anche tipologie contrattuali e anche personale viene assunto, o con che tipologia contrattuale e in che modalità. No, devo dire che mi pare di capire che c'è una situazione complessiva dove penso anche al lavoro povero nel turismo, alla questione della filiera, no? Rispetto alle pulizie, alle guardianie negli Airbnb, cioè c'è un tema molto rilevante di tipologie contrattuali e orari di lavoro e diciamo sfruttamento che va maggiormente attenzionato. Naturalmente noi possiamo avere degli strumenti dal punto di vista, penso a questa questione delle cucine relativamente all'apertura dell'attività commerciale o meno, rispetto invece ad altri strumenti, però diciamo così, bisogna fare un'azione, diciamo, di controllo, di supervisione, mettiamola in campo. Penso che anche il comune potrebbe, diciamo così, quantomeno capire che tipologie di autorizzazioni e che tipologia di attività nello specifico è stata lì autorizzata e concessa, e se è tutto nella norma e nelle regole da questo punto di vista.
2: Vedremo. Grazie assessore Danti, assessore al lavoro del Comune di Firenze. Ricordiamo l'appuntamento con la pedalata di protesta dei rider oggi pomeriggio dalle 15, piazza della stazione Santa Maria Novella, e ovviamente a lei assessore buon lavoro e anche buona mobilitazione, buono sciopero.
6: Arrivederci, grazie.
2: 9:35 minuti, con questa notizia ci fermiamo con il nostro Newsbox Estate. Andiamo fra qualche istante con il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione locale alle 14 con Nova Radio News, sempre versione estate. Newsbox torna domani 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano 3 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 code in uscita a Massa provenendo da entrambe le direzioni. Sulla FIP verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In Fipili in direzione mare, 1 km di coda per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est, 3 km di coda per incidente al chilometro 75 tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto, e rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigogiana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
5: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dal ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna per traffico intenso, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello e rallentamenti per un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e la allacciamento con la 1. In A12 code in uscita a Massa provenendo da entrambe le direzioni. Sulla Fipili in direzione mare incidente al chilometro 71 e 300 tra Navacchio e Pisa Nord-Est e si sono formati 6 chilometri di coda per un incidente al chilometro 75 tra Navacchio e Pisa Aeroporto. In direzione Firenze code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigogiana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Rallentamenti per il traffico intenso tra Navacchio e Pisa-Aeroporto in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.
1: Sì. Si sposta il limo nel fondale di questa

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Lucca Est in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

e così veniamo avanti. Simili in tutto a quelli di ieri. Aggrappati a un'immagine, condannata a descriverla.

Poi ci ritroviamo, divisi da nuove alleanze, senza più nulla da nascondere, solo più accorti nel mostrare i punti dove la vita ristagna, le cattive abitudini quasi sempre appagate. Sediamo.

non abbastanza da non avere.

nostre ore canoniche, le nostre ore contate. Le cattive abitudini, quasi sempre appagate.

il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, sul versante emiliano della direttissima, 3 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, possibili disagi per un incidente in uscita da Empoli Est provenendo da Firenze. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Lucca Est in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
2: Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
4: 5 minuti dopo le 14, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini. Ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano in questo palinsesto estivo con le notizie dalla redazione di Nova Radio. Andiamo subito a leggere quelle che sono le principali notizie. Prima però vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, il 366 10 14 094, per scriverci in diretta. Un nuovo colpo di scena arriva nell'avvertenza della H, l'azienda della logistica di Seano che lavora per il distretto tessile, dove da alcune settimane circa 90 dipendenti hanno avviato un presidio permanente contro il rischio della chiusura, bloccando le merci in magazzino e denunciando il tentativo della proprietà, che fa capo ad un grande gruppo con base in Cina, di organizzare un meccanismo di chiudi e riapri per far fuori la manodopera sindacalizzata e di organizzare il trasporto merci con operai al nero per le strade del macrolotto pratese. Con un decreto d'urgenza, la novità che è arrivata proprio pochi minuti fa, firmato dal giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, Salvatore Ferraro, è stata ordinata l'immediata cessazione delle condotte che impediscono l'accesso ai magazzini H di Seano e il ritiro delle merci. Dunque i lavoratori dovranno cessare ogni forma di picchettaggio ostruzionistico avviato da alcune settimane con il sostegno del sindacato Sudcobas. Quella del Tribunale di Pisa arriva a pochi giorni dalla decisione di un altro tribunale, quello di Prato, che invece aveva sancito la legittimità della protesta respingendo un ricorso della proprietà stessa. Il tutto mentre il tavolo di trattativa aperto in provincia stenta a trovare una soluzione condivisa. La situazione è molto confusa, ha ammesso stamane il sindaco di Prato Matteo Biffoni, raggiunto dai nostri microfoni da Riccardo Pinzauti, che da un lato, ha detto il sindaco di Prato, risponde alla richiesta del sindacato di emettere delle ordinanze per impedire appunto lo scambio di merci in strada, dall'altra ha ribadito però l'impegno istituzionale innanzitutto a tutela del lavoro. Sentiamo quello che ha detto Biffoni ai nostri microfoni poco fa, a margine di un'altra conferenza stampa che si è svolta in Regione Toscana.
3: La movimentazione di merci ha una peculiarità che proprio il sindacato ci ha spiegato. Ho chiesto all'ufficio legale e alla polizia municipale di vedere se si riesce a trovare una strada, perché anch'io pensavo che venissero appoggiati scatoloni in strada, invece in realtà la situazione è un po' diversa, è da camion a camion, insomma è una particolarità che va studiata, però ordinanze devono essere fatte se applicabili, se no rischiamo di fare un cortocircuito. In tutto questo si sta innescando una discussione, come avete visto prima, lo sgombro ordinato alla procura di Prato, che giorno fa il tribunale di Prato respinge l'articolo 7, cioè stamattina al Tribunale di Pisa che invece dice che la modalità di Sud-Cobas è legittima. Insomma, c'è una gran confusione anche dal punto di vista, diciamo, di quello che accade nei tribunali. Questo non aiuta, ovviamente. Quello che può fare il Comune di Prato è continuare a far sì che l'attenzione su 95 persone che rischiano il posto di lavoro resti altissima. Cosa succede a quelle persone che in questo momento hanno riscosso tutti gli stipendi, bisogna riconoscerlo, ma che dal mese prossimo rischiano di non riscuotere più? Ci sono l'applicazione delle tutele per chi perde il posto di lavoro, c'è la possibilità di ricollocarli in altre situazioni simili, in altre, diciamo, aziende simili. Questo è il nostro lavoro e quello che continueremo a fare.
5: Tra c'è una risposta dell'azienda, però.
3: Sulla ricollocazione oggettivamente in questo momento siamo, dire, in una fase fumosa mi sembra poco. Sull'applicabilità invece dei sistemi di tutela mi sembra invece ci sia qualcosa di più concreto e ci sia una possibilità che anche i sindacati mi sembra abbiano ben costruito, però che l'obiettivo vero è capire come si ricostituisce e se si ricostituisce questo tipo di opportunità di lavoro per queste persone.
5: Anche perché il lavoro sembra che ci sia, insomma.
3: Esatto, che è quello che ci dicono, che ci dice il sindacato, ci dice il lavoro c'è, il lavoro probabilmente si sposta in questo momento, magari è effettuato in maniera, non so se legittima, comunque vada in maniera diversa da quella organizzata, ma che sicuramente prima o poi ritroverà attività. Ecco, siamo dalla parte di quei 95 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro ed è la cosa che più di ogni altro ci ossessiona.
4: E su questa vicenda è stata indetta una conferenza stampa urgente da parte del sindacato Sud Cobas oggi alle 16 proprio al presidio di Seano, in cui verrà commentata la gravissima e vergognosa decisione del Tribunale di Pisa, così come viene definita appunto la notizia che vi abbiamo appena dato dal sindacato Sud Cobas. Ulteriori aggiornamenti quindi arriveranno al termine della conferenza, ci torneremo sicuramente anche nel corso delle nostre pagine informative di domani. Parliamo adesso invece di carcere, non solo Sollicciano. Ieri, dopo aver dato ampio spazio al quadro delle visite, della visita istituzionale all'interno del carcere fiorentino, oggi andiamo a parlare invece degli altri due carceri che hanno vissuto la stessa sorte, ovvero quello della Dogaia di Prato e il Don Bosco di Pisa, che purtroppo non sono da meno nel riservare ai loro ospiti condizioni di sofferenza e vivibilità e limiti della sopportazione umana, come hanno messo in evidenza appunto le visite compiute ieri dalle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27. Al carcere della Dogaia di Prato, che ieri ospitava 633 detenuti, 100 in più della capienza effettiva, la delegazione era composta tra gli altri dallo stesso sindaco Matteo Biffoni, dall'assessore regionale Alessandra Nardini e dalla garante Margherita Michelini, che abbiamo intervistato stamani nel corso di Newsbox, di cui andiamo a riascoltare un estratto dell'intervista.
6: Quello che è venuto fuori è veramente una situazione disastrosa, un caldo torrido, praticamente il carcere della Dogaia con i suoi 633 detenuti a ieri ha oltre 100 detenuti più della capienza tollerabile. Abbiamo visto la prima sezione, quella chiusa, dove i detenuti non possano uscire dalla cella se non per fare l'aria, per fare visite mediche, eccetera, e la settima sezione è dove ci sono detenuti con reati a sfondo sessuale, e dove praticamente le celle, che sarebbero da due persone, sono persino a quattro, con due letti a castello. Una situazione davvero triste e invisibile.
7: Quanti sono i detenuti che sono stati trasferiti recentemente da Sollicciano lì?
6: Ma sono circa una quarantina e non so se arriveranno altri. Certo che questo ha fatto sì che il sovraffollamento che era già presente è aumentato.
4: La delegazione ha visitato alla Dogaia la sezione numero 1, i cosiddetti reclusi difficili o a rischio aggressione, e la 7 per reati sessuali. Era presente, come detto, anche il sindaco Biffoni, che stamani abbiamo raggiunto in conferenza stampa. Sentiamo quello che ha detto il sindaco di Prato sulla visita al carcere della Dogaia di ieri.
3: Purtroppo, nonostante gli appelli e nonostante la straordinaria disponibilità e abnegazione delle donne e degli uomini che ci lavorano dentro, la situazione è sempre peggiore. È un luogo in cui lo Stato sembra aver smesso di credere, in cui non ci sono investimenti strutturali, in cui non ci sono investimenti in persone, cioè nelle forze della polizia penitenziaria, in cui non ci sono investimenti in recupero, la cultura, la scuola, è sempre meno e sempre più ridotto ed è un luogo sovraffollato anche per il fatto che è stata chiusa Sollicciano, altra situazione imbarazzante, vorrei dire. Io credo che chi sbaglia deve pagare, ma c'è una soglia di dignità che non può essere oltrepassata, che in un caso come quello del carcere Sollicciano prima e della Dogaia adesso siamo al di là della linea di confine, perché quando tu metti quattro persone in una cella che ne dovrebbe ospitare due, soprattutto in queste temperature, in questo periodo, è facile immaginare che siamo oltre la dignità. Qui veramente ci vuole l'intervento dello Stato, non è per scaricare le responsabilità, ma perché è una competenza dello Stato che nessun altro può sopperire. Possiamo, certo, con lavori socialmente utili, tutto quello che è a disposizione noi ci siamo, servizi sociali danno una mano importante alle persone che escono dal sistema carcerario, poi sul resto ci vuole codice penale, codice di procedura penale e gli spazi dedicati dal Ministero di Grazia e Giustizia per la carcerazione definitiva e per tutte le misure preliminari che ci possono essere.
4: Per quanto riguarda invece il Don Bosco di Pisa, l'altro carcere che ha visto la visita della delegazione istituzionale dell'Alleanza per l'articolo 27, i problemi sono gli stessi: sovraffollamento, caldo insopportabile, gli animali infestanti che rendono la vita davvero un inferno. I reclusi sono arrivati a toccare la cifra di 306 su 199 posti sulla carta disponibili, un tasso di sovraffollamento che supera il 160%. Nel settore femminile, da poco ristrutturato, il problema maggiore che riferiscono molte detenute è soprattutto il caldo. In celle da 4 persone l'aria è davvero ridotta, ha riferito Graziella Azzori dell'associazione L'Altro Diritto, ma la situazione più critica si registra nelle sezioni maschili, con celle con servizi igienici a vista, il grande sovraffollamento ulteriormente aggravato anche dall'arrivo di 22 reclusi da Sollicciano. Sentiamo proprio quello che stamani ha raccontato a Nova Radio Graziella Azzori dell'associazione L'Altro Diritto sul carcere pisano.
8: Tra le principali problematiche riscontrate vi sono la presenza di servizi igienici a vista, quindi comunque questi bagni a vista, e soprattutto il grande sovraffollamento e il grave sovraffollamento che ad oggi ovviamente è ancora più persistente con, diciamo, la situazione emergenziale di Sollicciano. Sono state trasferite 22 persone e ovviamente questo ha creato una grandissima destabilizzazione all'interno di un sistema che era già sovraffollato. Cioè, ieri erano 306 detenuti, con un arresto che era avvenuto ieri mattina per una capienza di 199 persone totali, quindi siamo oltre il 167%. E sono dei numeri che ovviamente, per quanto riguarda anche l'organico, diciamo, degli educatori, sia per quanto riguarda l'organico penitenziario, non riescono a farne fronte. Per lo più una cosa veramente, diciamo, importante per quanto riguarda delle condizioni igienico-sanitarie sono proprio la presenza di queste cimici, cioè che nonostante siano già stati fatti degli interventi di disinfestazione, perché comunque sono già stati fatti, purtroppo sia per quanto riguarda anche la persistenza di questo fenomeno, ma anche per che cosa? Per, diciamo, questo sovraffollamento, quindi comunque il venire di persone nuove che provengono anche da condizioni che comunque sono ancora più degradate rispetto a quelle che magari ci sono già al Don Bosco, tutto questo ovviamente sfocia poi in una, diciamo, in una situazione igienico-sanitaria terribile.
4: E passiamo adesso invece alla protesta che oggi vedrà i rider in mezza Italia sfilare per le vie delle città in sciopero. Paghe troppo basse, numero di consegne in diminuzione, ordinanze anticaldo non rispettate hanno portato la situazione all'esasperazione e hanno quindi deciso di incrociare le braccia con iniziative in varie regioni a macchia di leopardo, dall'Emilia alla Lombardia al Piemonte. A Firenze i fattorini di Glovo e Deliveroo incroceranno le biciclette per 5 ore a partire dalle 17, quando dal McDonald's di via Cavour partirà una sfilata in bicicletta per il centro della città per chiedere maggiori diritti, paghe più alte e più tutele per il caldo estremo. Ai rider arriva anche la solidarietà del comune di Firenze con l'assessore comunale al lavoro Dario Danti, che sarà presente alla manifestazione. I rider pagano sulla propria pelle, ha detto Danti a Nova Radio stamani, l'assenza di regole di tutele adeguate e di una politica nazionale capace di contrastare il potere delle grandi piattaforme. Sentiamo un estratto dell'intervista all'assessore al lavoro del Comune di Firenze, Dario Danti.
9: Noi abbiamo per settimana prossima, il 22, riattivato il tavolo con i sindacati e le piattaforme, però noi abbiamo il dovere di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Casa Rider, alla fine, noi la... Cioè Firenze l'ha fatto perché le grandi piattaforme non lo fanno, non prevedono, cioè questi ciclofattorini non hanno un luogo di lavoro, no? Manca proprio anche una sicurezza, nel senso che certe volte vengono adescati, vengono chiamati in luoghi meno frequentati con la scusa della consegna, ma poi vengono picchiati o derubati, o gli viene sottratto il mezzo. C'è anche questo tema, no? Rispetto, non c'è solo il tema della sicurezza stradale e dell'imposizione di consegne velocissime, no? Ma c'è anche il fatto della loro sicurezza personale rispetto a situazioni che si sono venute a creare, che sono state anche denunciate alla magistratura.
7: C'è anche un altro fenomeno, quello delle cucine fantasma, sono di fatto
9: luoghi di
7: cottura e poi di distribuzione dei pasti, però diciamo sembra che qualcosa non torni nell'organizzazione, insomma scarsa chiarezza su questo. Il comune potrebbe intervenire,
9: secondo me dobbiamo, attraverso in particolare la direzione sviluppo economico e quindi il tema SUAP, il tema licenze, il tema capire, diciamo, questo fenomeno che merita sicuramente approfondimento. Bisogna fare un'azione, diciamo, di controllo, di supervisione, mettiamola in campo. Penso che anche il comune potrebbe, diciamo così, capire che tipologie di autorizzazione e che tipologia di attività, se è tutto nella norma e nelle regole da questo punto di vista.
4: Lo sciopero, come detto, partirà dalle 15, alle 17, scusate, davanti al McDonald's di via Cavour. Per chiunque volesse parteciparvi, avere informazioni sul percorso, le trova sui canali social della Nidil di Firenze, che ha riportato tutto il tragitto del corteo, che appunto partirà da via Cavour e arriverà alla sede di Glovo Express nella zona di via del Romito. Quindi insomma sarà un bel serpentone in bicicletta che si svilupperà da via Cavour fino a via del Romito. Passiamo adesso invece, per chiudere questa nostra puntata di oggi del GR di Nova Radio News Estate, con la cultura, con la presentazione che si è svolta stamani in Regione Toscana della 40ª edizione del Radicondoli Festival, l'appuntamento annuale nel piccolo borgo in provincia di Siena, che si svolgerà dal 18 al 31 luglio, trasformando Radicondoli in un'officina creativa di teatro, musica, arte contemporanea e poesia, e proponendo oltre 20 compagnie e 7 prime nazionali. Ne abbiamo parlato stamani con il direttore artistico Massimo Luconi, che abbiamo intervistato proprio alla conferenza stampa di presentazione di questa 40ª edizione.
10: Ma 40 anni di una manifestazione così densa, così solida, in un piccolo centro, vuol dire che da parte di tutti i soggetti di Radicondoli c'è stata la voglia, l'intenzione molto forte di continuare questa esperienza, di rafforzarla e di farlo diventare un punto di riferimento dell'attività, della vita del paese. Quindi è un segno manifesto che attraverso il teatro la di Condoli è un centro importante.
11: Quali saranno alcuni dei nomi principali di questa 40ª edizione?
10: Il festival si è sempre caratterizzato per delle linee che si intersecano fra i grandi maestri e professionisti del teatro e i giovani, la nuova drammaturgia, ma anche le esperienze dei teatri di ricerca. Una delle caratteristiche del festival degli ultimi anni è il rapporto con l'ambiente naturale, cioè luoghi naturali che diventano scenografia, quindi il festival si dilata anche in molti spazi che sono intorno al paese. Alcuni nomi che sono importanti per il teatro italiano, come Marco Paolini, grande affabulatore, grande narratore, le signore del teatro italiano come Laura Marinoni, Paola Pitagora, Mariangela D'Abraccio, poi il teatro di impegno civile con Arianna Scommegna, molti giovani che approfittano del festival per fare le loro esperienze ma anche per affermare una loro presenza nel teatro italiano. E poi uno spettacolo che è un po' il segno caratterizzante del festival, che è un lavoro sulla poesia di Margherita Guidacci, grande poetessa fiorentina, un po' dimenticata ma grandissimo nome della poesia italiana, che si chiama Lascia sia il vento, che è in un boschetto vicino al paese, con le musiche di Emilio Cosottini, un coro di voce bianche, Alessandra Bedino. E questa è una modalità, diciamo, molto, come dire, dentro quello che è lo spirito del festival.
4: E con questo siamo giunti al termine di questa nostra puntata. L'informazione locale sulle frequenze di Nova Radio torna domani mattina con Newsbox. Ovviamente tutte le informazioni e le notizie che vi abbiamo dato con le interviste complete le ritrovate sul nostro sito novaradio.info. Da parte di Daniele Bianchini l'augurio di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Nova Radio.
2: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
12: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre per traffico intenso ma in direzione Roma, sulla 1 direttissima rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un incidente avvenuto allo svincolo di Empoli Est in direzione mare si registrano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Bivio Renai. Convogli percorrenti la linea Firenze Empoli Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. Sette città da bollino rosso, fino a 44 gradi in Sardegna, Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. L'estate è sinonimo di vacanze, relax e tempo libero, ma c'è una cosa che non dovrebbe mai andare in vacanza: la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Ad esempio, i nuovi assunti devono seguire i moduli di formazione generale e specifica entro 60 giorni dall'inizio del lavoro. Questo vale anche se l'assunzione avviene nei mesi di luglio o agosto. Anche nei mesi estivi, infatti, i rischi non si fermano. Anzi, il caldo intenso, la stanchezza, i ritmi diversi e l'arrivo di personale temporaneo possono aumentare la possibilità di infortuni e di incidenti. Per questo è importante approfittare del periodo estivo per aggiornare competenze, ripassare procedure e rafforzare la cultura della prevenzione. Bastano pochi minuti di formazione per ricordare comportamenti corretti che possono fare la differenza tra una giornata di lavoro sicura e un evento che nessuno vorrebbe vivere. La sicurezza non è un obbligo da archiviare, ma un investimento quotidiano su persone, salute e futuro dell'impresa. Ricordiamolo, le ferie possono andare in vacanza, la prevenzione no, perché lavorare in sicurezza è un valore che dura tutto l'anno, da gennaio a dicembre, sotto ogni sole. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. In Fipili invece, per un incidente ormai risolto, ancora chiuso lo svincolo di Empoli Est in uscita in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Badesse, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi Musica e Parole, il festival lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, musica e parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio, riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Gretartumb, punto strategico nello stretto di Hormuz che, secondo i Pasdaran, resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto «Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei». L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota, da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Passo falso dell'Ital Volley maschile nell'esordio della terza tappa di Nations League. A Osaka gli azzurri sono stati superati al tie break dai padroni di casa del Giappone, rimediando la quarta sconfitta che complica il cammino verso le Final Eight. Domani alle 8.30 italiane, secondo match contro il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando

0: prepara la sua corsa e promette a se stesso che, arrivato al traguardo, non avrà mai più nostalgia.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Badesse, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

come son belle le illusioni ed i pensieri tristi e le canzoni degli anni 70 e quella voglia di andare via ed il desiderio di restare ed il nobile orizzonte del mare Ionio che se va via verso l'Africa.

vive del sentirsi soli a volte, gioca brutti scherzi, un giorno credi vada tutto bene e l'indomani vorresti ucciderti.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. L'estate è sinonimo di vacanze, relax e tempo libero, ma c'è una cosa che non dovrebbe mai andare in vacanza: la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Ad esempio, i nuovi assunti devono seguire i moduli di formazione generale e specifica entro 60 giorni dall'inizio del lavoro. Questo vale anche se l'assunzione avviene nei mesi di luglio o agosto. Anche nei mesi estivi, infatti, i rischi non si fermano. Anzi, il caldo intenso, la stanchezza, i ritmi diversi e l'arrivo di personale temporaneo possono aumentare la possibilità di infortuni e di incidenti. Per questo è importante approfittare del periodo estivo per aggiornare competenze, ripassare procedure e rafforzare la cultura della prevenzione. Bastano pochi minuti di formazione per ricordare comportamenti corretti che possono fare la differenza tra una giornata di lavoro sicura e un evento che nessuno vorrebbe vivere. La sicurezza non è un obbligo da archiviare, ma un investimento quotidiano su persone, salute e futuro dell'impresa. Ricordiamolo, le ferie possono andare in vacanza, la prevenzione no, perché lavorare in sicurezza è un valore che dura tutto l'anno, da gennaio a dicembre, sotto ogni sole. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS, e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
3: Nova Radio, the best music in town.

così pesante di artiglierie, fate spazio. Od aprirò comunque questa via pensiero denso, buono per saggiare il vostro spirito. Quelli meno spessi non li vedo, no, non li considero.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Città di Firenze, per un intervento edile domani 16 luglio in orario 9:17, circolazione interrotta in via delle Panche tra Largo Caruso e via Spinucci e in via delle Montalve tra via Spinucci e via delle Panche. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Ciao a tutti e benvenuti alla settima ossessione, puntata numero 41, nonché anche ultima puntata di questa stagione 2025-2026. Siamo arrivati addirittura a metà luglio, solitamente noi concludevamo le nostre dirette a fine giugno, ma siamo arrivati qui per parlare, insomma, del film più atteso dell'anno. Tra poco sapremo tutto quello che c'è da sapere su Odissea di Christopher Nolan, che debutterà al cinema finalmente, direi, dopo tanta attesa, da domani in Italia, almeno poi invece negli Stati Uniti il giorno seguente. Noi siamo in diretta come sempre, nonostante l'orario non sia il nostro consueto, quello delle 17, ma sono le 18.02, semplicemente per un motivo, sia anche per scansare un po' di afa, in realtà no, perché ce la siamo presa tutta, ma soprattutto perché su Odissea di Nolan vigeva un embargo che ci impediva di poter parlare del film con particolarità e con approfondimenti insomma, se andavamo in onda alle 5, e quindi abbiamo deciso di spostare la nostra diretta alle ore 18, eccezionalmente appunto per questa ultima puntata. Allora, tra poco appunto dicevo tutto su Odissea di Nolan. Prima però vado a salutare che è tornato qua con noi, Ciro Mesti. Ciao Ciro. Aspetta che ti apro il microfono. Ciao Ciro.
1: Ciao Daniele, grazie dell'invito. Ti ripeto, io mi sento a casa, quindi mi sento sentito.
0: Grazie Ciro.
1: Ritornare.
0: Grazie mille.
1: E buonasera, allora, a tutti.
0: Grazie, buonasera a te, grazie di essere qua con noi. Oggi sei da solo, non c'è tuo fratello Mariano che è impegnato in concerti,
1: in altri lidi.
0: Sicuramente stiamo meglio noi con l'aria condizionata, forse.
1: Credo proprio di sì.
0: Che tuo fratello ha sotto il sole. Allora, tu sei un appassionato, lo sappiamo, appassionato di cinema, esperto di cinema, divulgatore di cinema, nonché autore del libro su George Lucas, di cui abbiamo ampiamente parlato anche nelle settimane precedenti, ma anche, possiamo dire, ora fan è una parola un po' troppo ecco, però sei anche un attento scrutatore, diciamo, del cinema di Christopher Nolan.
1: È una delle firme stilistiche che accolgo con maggiore piacevolezza, ecco.
0: Con maggiore piacere, quindi poi magari ci sarà modo anche per fare un po' il focus sul cinema di Nolan, anche come si è evoluto, insomma, dall'esordio fino a questi film, soprattutto Odissea, che sa di epica ad ogni fotogramma. Allora, io direi quindi di partire immediatamente per cominciare a parlare appunto di Odissea. Lo faremo con Simone Fabriziani subito dopo aver ascoltato il trailer, un po' di trailer del film.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa?
0: Eccoci, 18.05, la settima ossessione comincia parlando appunto di Odissea di Christopher Nolan. Vado immediatamente a salutare Simone Fabriziani con noi anche per questo ultimo appuntamento della stagione. Ciao Simone.
5: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto, come stai?
5: Bene, grazie. Un po' dispiaciuto che si chiude un po' questa stagione.
0: È vero, però è stata una stagione lunga, perché di solito, come dicevo in apertura, chiudevamo a fine giugno, però insomma il titolo di cui ci apprestiamo a parlare è un titolo di cui valeva la pena arrivare, ecco, fare un salto un po' più lungo e arrivare fino al 15 luglio, alla vigilia dell'uscita nelle sale appunto di Odissea di Nolan, che tu hai visto in anteprima stampa ieri in quel di Roma, che ci vuol dire anche il cinema, che cinema era?
5: Era il The Space moderno o il Piazza Space. Della Repubblica.
0: Piazza della Repubblica, l'hai visto in lingua originale, da quel che ho capito, sì, giusto? Sì, ma certo. Non in versione IMAX.
5: No, purtroppo no, immagino. Abbiamo soltanto una alle proiezioni in IMAX, ma è veramente molto molto lontana e non organizzano mai questi eventi qui, insomma.
0: Anche perché costerebbe un po' di più poi tutti gli spostamenti. È un po' fuori Roma, da quel che ho capito, la sala IMAX.
5: Sì, è veramente un po' fuori mano, un po' in periferia, ecco, quindi è molto complesso proprio arrivarci
0: la logistica, insomma, e quindi meglio farla in una piazza della Repubblica, giusto?
5: Sì, esatto, arrivarci sarebbe proprio, passami il termine, un'odissea.
0: Arrivare lì. Allora, abbiamo detto che noi siamo in onda adesso a questo orario un po' insolito, anche se le prime edizioni, chi ci segue da tanti anni sa che andavamo in onda dalle 18 alle 19, ma siamo stati in un certo senso costretti a posticipare, e qui ringrazio anche gli amici di Nova Radio che ci hanno consentito questo slittamento di un'ora per quest'ultima puntata, perché appunto su Odissea di Nolan c'era un embargo che impediva, insomma, di parlare del film prima delle ore 18 di oggi, mercoledì 15 luglio. Quindi adesso che sono 17:07, possiamo far uscire i cavalli dalla stalla e farli cominciare a correre e dirci, con un incipit, insomma, sulla storia dell'Odissea, com'è questa Odissea di Christopher Nolan.
5: Allora, è da ieri che cerco di formulare un pensiero abbastanza univoco su questo evento cinematografico, in realtà attesissimo. Tra l'altro, ecco, insomma, mi stavo proprio appropinquando per terminare, tra l'altro, la recensione del film, che appunto pubblicherò tra un po', ma chiaramente qualunque pensiero formulerò oggi sarà secondo un pensiero un po' parziale, perché chiaramente è dovuto ad un'opinione di getto, perché chiaramente, come per il cinema di Nolan, sono film che poi vanno un po' analizzati, anche un po' digeriti nel tempo, quindi insomma il mio sarà nel termine a caldo, seppur chiaramente un po' formulato appunto nelle ore precedenti e successive appunto alla proiezione.
0: Certo, hai fatto bene a fare la premessa.
5: Esatto, quindi ora, senza chiaramente tornare sulla trama dell'Odissea, perché ovviamente
0: diciamo
5: è cosa notissima, tutti dalle elementari sappiamo benissimo che quando aprivamo il libro di epica e di antologia c'erano dei brani dedicati al poema epico di Omero, che poi è il poema la letteratura occidentale da appunto Omero ad oggi. Christopher Nolan cosa fa? Allora, lui sicuramente adatta questo poema di Omero, chiaramente tralasciando le cose più importanti, mantenendo le cose più importanti, gli eventi più importanti, più iconici in un qualche modo, anche se, dividendo il film in tre macro atti narrativi: il primo atto dedicato appunto alla guerra di Troia, il secondo atto dedicato in un qualche modo alla figura di Telemaco, il figlio appunto di Ulisse, il terzo atto con il ritorno a Itaca di Ulisse. Credo che in un qualche modo quindi Christopher Nolan cerchi di raccontare, più che adattare, Omero, cerchi di raccontare ancora una volta, dopo Oppenheimer, il precedente di tre anni fa, ancora una volta racconta in un film le conseguenze della crudeltà e del male che l'essere umano perpetra nella sua storia, nella fattispecie con le atrocità delle guerre, tanto delle guerre precedenti, e quindi qui parliamo chiaramente della storia greca, tanto nelle guerre attuali, con Oppenheimer ovviamente, la seconda guerra mondiale e la fine della seconda la bomba atomica. E quindi cosa diventa Ulisse? Per Christopher Nolan Ulisse diventa ancora una volta il volto della colpa dell'essere umano, che deve essere espiata, in questo caso espiata tramite delle punizioni divine che tutti conosciamo chiaramente. Così come tre anni fa, con il suo precedente Oppenheimer, Christopher Nolan scriveva attorno al personaggio appunto dell'inventore del in un qualche modo che avrebbe dovuto espiare le colpe della sua stessa creazione, ovviamente. Quindi ho trovato un fil rouge narrativo in questo, appunto, tra questo Odissea
0: che tu e faresti partire anche in Dunkirk, forse.
5: Beh, sì, certo, esattamente. Ora che ci penso, anche Dunkirk chiaramente raccontava, tra l'altro, sì, un evento specifico della guerra,
0: della seconda guerra mondiale.
5: Da vari esatto punti di vista narrativi, tra l'altro, sì, anche perché in quel film Nolan raccontava appunto le conseguenze terrificanti, tra l'altro, della seconda guerra mondiale dal punto di vista di alcuni giovani soldati,
0: giovanissimi soldati, sì,
5: esattamente, che erano poi delle vere e proprie pedine dei poteri forti, no? Ovviamente, certo, di quel periodo, che sono, se ci pensi, appunto degli elementi.
0: Sì.
5: Mando.
0: Scusa Simone se ti interrompo, ogni tanto va via la comunicazione, cioè proprio sparisce la tua voce, quindi non so se tu puoi posizionare in un altro modo, in un altro posto. Tu puoi, puoi continuare, scusami.
5: Ok, mi sentite adesso?
0: Sì,
5: bene?
0: Sì.
5: Benissimo, no, stavo semplicemente dicendo che proprio nell'ultima fase della filmografia di Nolan sembra effettivamente tornare prepotentemente proprio questo tema di cui abbiamo appena parlato, e Odissea mi sembra una riflessione interessante su questo tema, più che adattamento di Omero, ecco, insomma, in quel caso diventa un po' più, come dire, lascia un po' più il tempo che trova, secondo
0: lascia
5: me, ecco.
0: Più il tempo che trova, però ecco, sì. Raccontaci anche dal punto di vista visivo di queste immagini, cioè si respira epica a vedere un film come Odissea?
5: Sì, allora, sicuramente è un film che è molto incentrato anche narrativamente su alcune sequenze forti, quindi visivamente molto forti, quindi mi viene da pensare tutta la sequenza, tra l'altro poi comunque raccontata in flashback, della guerra di Troia, dell'assalto notturno della guerra di Troia, quindi appunto con l'arrivo del cavallo di Troia e quindi poi tutto ciò che sappiamo di conseguenza, ma così anche con l'incontro con Polifemo, e la vendetta finale appunto di Ulisse quando torna a Itaca contro i Proci, insomma ci sono delle sequenze visive veramente veramente di grande valore, ma il film diventa più interessante, come vi dicevo anche prima, è quando si fa appunto come dire riflessione umana, profondamente umanista, anzi direi appunto, e quindi è forse un film più interessante più nel suo elemento, diciamo, di scrittura che non nella messa in scena.
0: Questo è già una prima cosa interessante che ci dici, insomma, perché
5: in maniera diciamo velocissima, devo dire che non mi ha convinto del tutto. Ecco, insomma, non sono uscito molto entusiasta
0: dalla sala.
5: Non molto, non credo sia uno dei migliori film di Nolan. Ma sicuramente ciò che mi ha particolarmente colpito è sicuramente il fatto che di certo non mi sarei aspettato con questo Odissea un prosieguo di un discorso che lui aveva già messo in atto con Dunkirk e poi portato a termine
0: con Oppenheimer.
5: Sì, ho trovato per esempio più Oppenheimer,
0: una sorta di trilogia, ecco, forse in questo senso.
5: Sì, esatto, ho trovato più Oppenheimer in questo film che meno epica, per dire, rispetto a ciò che lui in passato ha fatto, per esempio, con appunto con Inception, ma anche con la trilogia del Cavaliere Oscuro, ovviamente, insomma, ecco.
0: Certo.
5: Sì.
0: Poi, insomma, c'è un gran cast che ormai lo conosciamo tutti perché è girato il mondo per presentare il film. Credo sia venuto anche a Roma. Non sono venuti a presentare il film. Perché ormai c'è Tom Holland e Zendaya sono, insomma, insieme anche nel prossimo Spider-Man che uscirà tra una decina di giorni. Erano venuti per Spider-Man, non per Odissea. Ma insomma, hanno girato Parigi, Londra, New York, anche sfilando con outfit molto particolari. Insomma, Natue incinta, bellissima, Zendaya, eccetera. Insomma, gran cast che protagonista, insomma, nei panni di Ulisse c'è Matt Damon. Poi questo gran cast, abbiamo detto Holland, Zendaya, Natue, Charlize Theron, eccetera eccetera, ha un minutaggio, diciamo, forse anche un po', non so, per insomma, come presenza scenica, ecco, diciamo.
5: Ma allora, guarda, sul discorso della presenza scenica, del minutaggio dei personaggi, ti posso dire che, allora, sicuramente è chiaro che Matt Damon ha il minutaggio maggiore per ovvie ragioni.
0: Certo.
5: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson,
0: sì,
5: sono quelli che hanno sicuramente più come dire, da fare all'interno del film.
0: Certo.
5: I restanti hanno chiaramente dei ruoli sicuramente importanti, ma molto molto molto marginali. Certo, molto marginali,
0: hanno
5: sì.
0: meno pose. Insomma, questo Odissea arriva appunto nelle sale, accompagnato anche da una serie di polemiche, come succede spesso con il cinema di Nolan, che polarizza molto, ecco, tra chi è un fan accanito e vuole difendere a tutti i costi il cinema di Nolan, tra chi invece non lo sopporta, lo odia addirittura e ne parla male a prescindere, prima ancora però di aver visto il film, e questa non è una bella cosa. Per esempio, c'è stata questa polemica su Lupita Nyong'o,
5: sì.
0: che interpreta Elena di Troia. È stata, insomma, diciamo, la controversia più discussa, perché molti hanno sostenuto il personaggio, nella tradizione greca, della mitologia greca, viene descritto di carnagione chiara e quindi doveva essere interpretato da una donna bianca. Invece molti altri hanno difeso la scelta, ricordando che si tratta pur sempre di un'opera mitologica, no? Non di una storia vera, di un fatto successo veramente, e che quindi il cinema non è tenuto a seguire una ricostruzione storica letterale, no? E ci si è infilato in questa polemica pure Elon Musk, e qui coinvolgo anche il nostro ospite Ciro Mesti, nel dire che Nolan si è buttato, si è consegnato totalmente al woke, alla cultura woke. Che ne pensi, Ciro?
1: Sì, si è consegnato, e ultimamente tra l'altro ha specificato che a netto di queste polemiche, come dicevete, feroci, dal suo punto di vista non si tratta di una novità, perché a suo dire ha subito lo stesso tipo di trattamento nel periodo della trilogia di Batman,
0: sì.
1: quindi si è fatto le ossa in quel periodo, non ha risentito di questa cosa, si concentra sul cinema e basta.
0: Certo.
1: Nonostante, come dicevi te, le polemiche hanno toccato vari temi, anche con Tony, forse.
0: Sì, molto accesi. Un'altra polemica è che nel film è stato accusato Nolan di non aver preso neanche un attore greco, parlando insomma di un'opera della mitologia greca. E poi
1: una critica
0: invece
1: da filologia classica, forse.
0: Esatto, invece ha preso attori principalmente americani, aver utilizzato un linguaggio insomma moderno, americano. Addirittura, correggimi, tu l'hai visto in lingua originale, giusto, Simone?
5: Sì.
0: Ci sono alcune battute, leggo qua, ci viene utilizzato un termine come dad, che è papà, che è un termine molto moderno, ecco. Immagino che lo dica Tom Holland, questo termine.
5: Ma guarda, sì, allora il linguaggio, e di più precisamente la lingua che viene utilizzata in questo film, è l'inglese corrente,
0: okay?
5: Cioè l'inglese moderno.
0: Sì.
5: Quindi è una scelta deliberata di Christopher Nolan per rendere ovviamente i dialoghi, le situazioni e i personaggi dell'Odissea contemporanei. Quindi io credo che sia comunque, al di là o meno, una scelta più che legittima.
0: Più che legittima.
5: Anche perché in ogni caso, se si fosse voluto dare un tono solenne a questo adattamento, avrebbero dovuto in ogni caso utilizzare l'inglese, il Middle English, cioè ovvero l'inglese antico, che era quello utilizzato appunto, tra l'altro, appunto nei poemi epici, però inglesi, di certo non quelli greci, ovviamente. Quindi ecco, insomma, poi tra l'altro questa polemica su attori non attori greci non è accaduta, per esempio, quando uscirono film come Chi più una più ne metta, insomma, mi sembrano polemiche che lasciano un po' il tempo che trovano, e che ovviamente sono polemiche nate dal fatto che il film non lo hanno visto, ovviamente, quindi non sanno di cosa stanno parlando.
0: Ma saranno i primi ad andarlo a vedere, dicevamo pure prima, questi qua che criticano, domani saranno subito seduti in sala al primo spettacolo. Un'altra polemica riguardava anche il rapper Travis Scott.
5: Ma compare pochissimo,
0: sono il ruolo del cantore.
5: Che veramente hanno un impatto, secondo me, influente sulla riuscita del film o meno.
0: Esattamente, infatti Nolan, interpellato su questo, ha descritto queste polemiche come semplicemente irrilevanti. Ha detto: ma potete tirarmi fuori tutte le polemiche del mondo, per me sono tutte irrilevanti. Prima guardate e poi giudicate.
5: Certo.
0: Prima di salutarti però, caro Simone, tu lo sappiamo ormai, alla 41esima puntata della stagione, ma anche alla 206esima, forse 7esima puntata che siamo arrivati, Simone è un esperto di premi, e quindi Odissea, diciamo che già possiamo dire che è il primo film che esce quest'anno a concorrere per i premi del 2027, diciamo la verità, È così? Oppure no? Oppure dopo averlo visto tu cominci ad avere qualche dubbio? Però al di là del tuo gusto personale.
5: Ma allora guarda, non mi arrischio a dirti quelli che penso potrebbero essere gli Oscar che ha in tasca questo film, ma faccio il più democratico e ti dico che probabilmente, come vada vada, sarà il film con più nomination in assoluto. Ecco, probabilmente.
0: Sappiamo che Nolan proviene già da gli Oscar, la prima volta che ha vinto l'Oscar come, sia come miglior film che anche come miglior regista, se non sbaglio, sì, con Oppenheimer nell'edizione di un paio d'anni fa, e quindi arriva fresco vincitore di Oscar. Tu ce lo vedi a concorrere per i premi più importanti?
5: Guarda, più che il film, credo che abbia delle chance molto solide nella regia, ovviamente.
0: Ah, tu dici. Ecco.
5: Sì, anche perché si profila comunque un'annata in cui, quantomeno in quella categoria, cioè la miglior regia, non vedo sulla carta al momento grandi, come dire, contender che possano poi strappargli l'eventuale...
0: Sì, l'eventuale Oscar.
5: Ancora per dirlo, quindi insomma...
0: Certo.
5: Si vedrà.
0: Si vedrà. Però perché poi... sì.
5: Non mi sembra assurdo un secondo Oscar alla regia per Nolan al momento.
0: Allora, registriamo queste parole, siamo il 15 di luglio e poi le ritireremo fuori a fine febbraio, primi di marzo, quando ci saranno le premiazioni, per verificare l'autenticità del nostro esperto di Oscar. Allora, caro Simone, tu stai per pubblicare anche la tua recensione, giusto?
5: Sì, arriva a breve. Sì,
0: arriverà a breve su Awards Today. Giusto, Awards Today. Ci sei, sì. Simone? Eccoci.
5: Ci sono.
0: Ok. No, perché ogni tanto appunto sparisce la comunicazione, però insomma abbiamo finito. Grazie Simone di essere stato con noi, ti auguro buona estate e soprattutto grazie per essere sempre stato così fedele a noi. Ci sei venuto anche a trovare dal vivo, come sappiamo,
5: sì.
0: La puntata numero 200, il prossimo anno dobbiamo replicare, almeno una volta a stagione,
5: sì.
0: Una volta a stagione, vi voglio qua presenti tutti quanti.
5: Assolutamente sì.
0: Grazie Simone, buona estate, a presto.
5: Grazie a voi,
0: ciao,
5: come sempre.
0: Ciao, grazie.
5: Di nuovo. Ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, caro Ciro, ecco, queste sono le prime impressioni a caldo, ovviamente, del nostro qualificatissimo Simone Fabriziani. Poi, come dico sempre, il pubblico e gli ascoltatori e ascoltatrici della nostra trasmissione, del nostro podcast, dovranno poi, insomma, se vorranno, farsi un'idea, andare a vedere il film, giudicare da sé e capire se effettivamente gli sia piaciuto oppure no il film. Però con te mi vorrei soffermare un po' su quella che è stata la filmografia di questo, possiamo considerarlo autore, sì, a tutti gli effetti, Christopher Nolan.
1: Uno dei pochi autori riconosciuti, riconoscibili, che riesce,
0: diciamo,
1: anche a portare in termini economici.
0: Sì. Sì,
1: un
0: sì,
1: rientro,
0: sì,
1: importante,
0: sì,
1: ecco.
0: Assolutamente, sì. E, perché Oppenheimer, se non sbaglio, è andato sul
1: quasi un miliardo
0: di dollari a livello
1: per
0: mondiale.
1: Pseudo biopic, anche se poi biopic.
0: Esattamente, di tre ore, diciamo. Perché poi quando ci sono i film di tre ore, gli spettacoli nelle sale si riducono. Quindi la media per sala cresce.
1: Sì.
0: Quindi sì, è molto importante. Poi qui non l'abbiamo detto, ma Odissea è il primo film della storia del cinema a essere girato interamente con tecnologia IMAX.
1: IMAX 70 mm.
0: 70 mm, che credo che in Italia si potrà vedere. Sì, in IMAX ci sono qualche sala, abbiamo anche qui in Toscana, Campi Bisenzio,
1: praticamente
0: Roma,
1: la
0: Milano.
1: Scelta può essere bipartita, nel senso, da un lato si può optare per i 70 mm e quindi la risoluzione analogica,
0: sì,
1: anche se poi risoluzione analogica è un termine improprio, ma
0: dell'altro in IMAX,
1: l'altra in IMAX, però con
0: che
1: supporto digitale,
0: è un respiro
1: digitale
0: molto più, sì, più grande. Ci sono delle post su Instagram che fanno vedere proprio come si vede in un cinema, diciamo, normale, su uno schermo normale, definizione normale, come
1: se non
0: si
1: vogliamo perderci porzioni di profilmico, sarebbe,
0: esatto, si perdono
1: IMAX
0: proprio dei pezzi, cioè magari teste mozzate, tagliate,
1: esatto, sì, sì.
0: Capito. Quindi torniamo invece al discorso di Christopher Nolan. Tu, da cultore di cinema, esperto di cinema, Nolan appare sulla finire degli anni 90 con un film piccolissimo, proprio piccolo, girato in pochissimi giorni, con attori che non erano attori, che non sono
1: attori,
0: diventati neanche attori poi nel proseguio della loro vita, che era Following, un bianco e nero,
1: un
0: del 98,
1: quasi neorealista, diciamo.
0: Quasi neorealista,
1: proprio,
0: esatto,
1: per le caratteristiche del filone.
0: Che cosa ci diceva, cioè, pensare adesso, non abbiamo visto Odissea ancora, lo vedremo domani, ma Che cosa ci diceva secondo te già quel film Following del cinema di Nolan che troviamo ancora tuttora? Ora Simone ha trovato questo fil rouge che lega Dunkirk,
1: un punto di vista molto interessante su cui infatti vorrei ricollegarmi.
0: Sì,
1: sì, Following, dicevi giustamente te, è un esordio piccolo ma altrettanto folgorante. Mm-mm. È un fil rouge, si potrebbe rincontrare anche là, perché paradossalmente il personaggio principale si chiamava Cobb, sì, come il protagonista di Inception.
0: Vero.
1: E quindi ci sono chiaramente, volutamente, all'interno della sua poetica, dei rimandi al fatto che, ricostruendo questa poetica autoriale che man mano prosegue durante questa filmografia, i richiami e gli echi erano già presenti in, certo, quelle istanze. Però era molto interessante quello che diceva Simone sul, sì, versante di analisi dell'Odissea, sottolineando che dal suo punto di vista venisse enfatizzato più il lato narrativo rispetto a quello visivo,
0: certo,
1: contrariamente a quello che ci si potrebbe
0: aspettare da Nolan, esatto,
1: Nolan e dal supporto delle, sì, macchine da presa IMAX che hanno ripreso il 100% della pellicola. Concordo nel vedere un fil rouge, una specie di trilogia, se vogliamo, narrativa, a partire da Dunkirk, che in un certo senso, forzando i termini, potremo ipotizzare che Nolan ha portato avanti una filmografia, se vogliamo, più convenzionale da un punto di vista narrativo, da Dunkirk a Oppenheimer, che a torto ragione, un dato di fatto è che, come dicevamo prima, Oppenheimer è stata la prima pellicola che gli ha permesso di vincere la statuetta del miglior film, ma soprattutto la miglior regia. Cosa che non è accaduta per gli altri film, sì, precedenti, e in alcuni casi non era stato neanche candidato. Quindi è una scelta che da un punto di vista ha sicuramente pagato. Questo non vuol dire che alcuni elementi della sua poetica, come l'analisi del tempo, delle linee narrative secondo una narrazione anticlassica e non cronologica, non sia ancora presente. Oppure il tema dell'amore, che secondo me è uno degli aspetti
0: che in Oppenheimer veniva molto fuori, questo tema qua,
1: è uno degli aspetti più importanti del suo cinema, che secondo me vengono
0: Inception,
1: ripresi.
0: Pensiamo alla struggente anche scena finale dell'ascensore.
1: Inception è basato sull'amore,
0: è una storia d'amore. Inception
1: è una storia d'amore chiaramente non convenzionale, è ambientata, certo, nei ricordi, nella mente, e quello che la mente può ricreare,
0: sì,
1: di una realtà non è più presente. Se vogliamo potremmo anche dire che, azzardando questo paragone ardito, è un po', dal mio punto di vista, quello che è stato portato avanti anche da Tarantino, che ha affrontato nella seconda parte della sua carriera dei film più, narrativamente parlando, convenzionali,
0: sì,
1: però da un punto di vista di struttura, forse delle pellicole più complete,
0: certo,
1: rispetto a quanto fatto in origine. Anche, certo, i film di Nolan presentano alcuni stilemi incredibili e che sono rimasti nell'immaginario collettivo. Mi viene in mente Memento, chiaramente, col montaggio incredibile di questa sezione narrativa che prosegue in due filoni distaccati, anche grazie alla fotografia. E invece quest'ultima parte dove la linea narrativa sembrerebbe essere più convenzionale, ma sempre seguendo gli stilemi del suo cinema. Anche,
0: certo,
1: se dal mio punto di vista forse Inception potrebbe essere considerato un po' sineddoche della sua poetica, perché univa veramente la dinamica autoriale, quindi
0: diciamo la summa del cinema nolaniano,
1: sì,
0: in
1: i suoi
0: modo
1: concetti base, certo, più le caratteristiche dei blockbuster.
0: Ok, va bene, noi vedremo Odissea nei prossimi giorni, siamo molto curiosi. Tra l'altro la sceneggiatura è scritta interamente da Christopher Nolan in questo film, la sceneggiatura è completamente sua. Brevemente, so che è una domanda, ma il film preferito, dovessi proprio pistola alla tempia dire il mio film preferito di Nolan, qual è?
1: Per ragioni personali e anche oggettive, per quelle che anticipavo prima, Inception.
0: Io invece mi sono avvicinato a Nolan nel 2002 quando uscì Insomnia, cioè non avevo visto Following eccetera, che è ancora un po' piccolo, diciamo così, per certi film. Mi ricordo di aver comprato proprio il DVD di Insomnia, doveva essere andato al cinema,
1: anche lì
0: il DVD.
1: È un remake,
0: sì,
1: ma dove lui
0: riesce comunque
1: a instillare i suoi temi
0: con due grandi, erano Al Pacino e Robin Williams. Va bene, Ciro, ci fermiamo un secondo per il traffico, poi torneremo, apriremo una breve parentesi sulle serie televisive, perché poi continueremo a parlare anche di cinema, quindi resta lì.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla FIP lì, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni, e code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, per un intervento edile domani 16 luglio in orario 9:17, circolazione interrotta in via delle Panche tra Largo Caruso e via Spinucci, e in via delle Montalve tra via Spinucci e via delle Panche. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Eccoci qua, siamo di nuovo in onda con la settima sessione, le 18:32, in questa diretta dell'ultima puntata di stagione. È una puntata che prosegue adesso parlando, aprendo la finestra sulle serie televisive. Di solito lo facciamo alla fine, adesso la anticipiamo. Perché dobbiamo parlare di una serie televisiva che debutta proprio oggi su Apple TV. Come sai, Apple TV, Ciro, è un bel contenitore di ottime serie. Tra l'altro abbiamo parlato delle nomination agli Emmy, è venuto fuori, insomma, sono venute fuori veramente tante nomination alle serie Apple, e abbiamo citato Widow's Bay, eccetera. Sì. Oggi esce un'altra serie. E la particolarità che poi viene all'occhio delle serie televisive è che ci sono sempre protagonisti molto famosi, cioè cinematografici, che hanno fatto tanti film e che si prestano appunto anche alla serialità, perché poi lì il confine tra TV e cinema in passato, ormai, ma soprattutto nei tempi recenti, negli ultimi 20 anni, sempre molto labile, cioè non c'è questa distinzione magari come qui c'è in Italia, che c'è chi fa il cinema e c'è chi fa le serie TV. Invece qui c'è molta contaminazione. Esce oggi una serie che è già stata molto apprezzata da chi l'ha vista in anteprima, si chiama Lucky, la protagonista è Anya Taylor-Joy, nel cast c'è addirittura anche una grande Annette Bening. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro esperto di serie, che è Federico Vascotto.
8: Ehi, hey, Lucky, ascoltami. Il mondo è un posto complicato. Ti ho insegnato come sopravvivere nella vita in cui eri nata.
9: Lo so, papà. Pensavo solo che vorrei tanto uscirne viva.
10: Andando tutto secondo i piani.
9: Finché non sarà così.
0: Allora, ultimo appuntamento della stagione anche per quanto riguarda le serie televisive, e non poteva mancare il nostro Federico Vascotto. Ciao Fede.
5: Ciao, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ciao, benvenuto anche con noi in questo ultimo appuntamento per consigliarci una serie, per parlarci principalmente di una serie inedita che esce oggi sulla nostra amata Apple TV. che tante nomination, come abbiamo visto la scorsa settimana,
5: ci presa agli Emmy. Con Apple TV, non
0: esatto, ormai Apple TV ci deve pagare, cioè non esiste pubblicità di Apple TV da nessuna parte, non gliela facciamo però, e quindi Apple, ricordati di noi, te che c'hai soldi, voi che c'avete soldi. Di una serie che esce proprio oggi, 15 luglio, con i primi 2 episodi, ed è una serie intitolata Lucky, la cui protagonista è Anya Taylor-Joy. Raccontaci un po' di questa serie.
5: Esatto, niente meno che l'ex regina degli scacchi, no?
0: Prodigio. Sì, il ritorno alla serie TV della regina degli scacchi.
5: Esatto. Sostanzialmente è un crime dramedy, insomma, che mescola un po', no? Come fa spesso Apple, vari generi. Dall'omonimo romanzo, che tra l'altro era stato selezionato da Reese Witherspoon nel suo book club sui social, e infatti poi la stessa Reeves l'ha voluto fortemente, che ormai lavora da anni, come sappiamo, con Apple, no, a The Morning Show, con la sua Hello Sunshine, la sua casa di produzione, e ha deciso di raccontare questa storia di indipendenza femminile, insomma, di questa protagonista che, come hai detto giustamente tu, si chiama Lucky, però tanto Lucky, tanto fortunata poi non è, perché la sua storia insomma inizia, capiamo subito che insomma fa parte del mondo criminale fin da quando era piccola, perché il padre, diciamo, è un truffaldino furbone che ne ha combinati di tutti i colori fin da quando era piccola, e l'ha usata, diciamo, fin da piccola, no, per i suoi, insomma, magheggi truffaldini, e la conosciamo insieme al compagno in un casino extra lusso ad Atlantic City, dove si addormenta, perché pare che abbiano fatto, insomma, un grosso colpo col compagno, e hanno una valigia piena di soldi in hotel, ma il giorno dopo, insomma, se ne devono andare, pare che tutto sia andato bene, ovviamente così non è, e lei si risveglia mezza stordita dopo una serata, diciamo, di bagordi al casinò, con il fidanzato morto, assassinato nel letto, lei quindi principale sospettata, accusata del furto, e ovviamente non ci sono più i soldi nella valigia. Che cosa è successo? Cosa non si ricorda? A quel punto inizia praticamente una corsa, insomma, in fuga per la libertà, braccata da una parte dall'FBI, che stava sotto, diciamo, al racket di cui questi soldi facevano parte, no, per stanarli, insomma, e scoprire cosa è successo al compagno, e dall'altro però il boss criminale a cui questi soldi appartenevano sostanzialmente, e da lì quindi inizia, insomma, un rocambolesco classico gioco del gatto col topo, insomma, in cui però è braccata appunto da due parti, e deve non solo deve discolparsi, ma deve anche appunto capire cosa è successo al compagno e trovare, diciamo, la propria indipendenza. Allora, è una serie che, insomma, anche presentata così, sì, risulta molto simile a tante altre crime che abbiamo visto finora, e mi sento anche di confermarla questa cosa. Che è così. Poi, ovviamente, come abbiamo detto, l'hai detto tu scherzando, Apple TV è comunque sinonimo di qualità, è quella che ha avuto le nomination più alte agli Emmy, non ne parlavamo, insomma, la scorsa settimana, ma meritate, ecco, perché sì, quella che è la casa della qualità seriale, ecco. Però, oltre alla qualità, oltre al magnetismo di Anna Taylor-Joy, che come sempre tiene benissimo la scena, già appunto l'aveva fatto nella Regina degli Scacchi, in altri film e serie di cui è stata coprotagonista, qui è protagonista assoluta, c'è nel cast c'è Timothy Olyphant che fa il padre, insomma c'è un cast stellare come spesso capita su Apple, però alla fine della giostra, secondo me, quello che lascia e lascerà, insomma, anche dopo il finale, io l'ho vista tutta in anteprima, è un discorso, sì, interessante, perché poi si mescolano ovviamente questioni familiari, si parla di eredità di genitori e figli, si parla di quando cresci in un determinato contesto socioculturale, soprattutto criminale, cioè il tuo destino è diventare criminale per forza, o hai speranza di riscatto, di scegliere per te il tuo destino, cioè quanto c'è di libero arbitrio e quanto siamo figli dei nostri genitori di dove cresciamo. Sostanzialmente questo è l'aspetto che ho trovato più interessante
0: della,
5: diciamo,
0: serie,
5: del percorso che lei fa, esatto, e che rappresenta, e che il finale rappresenta molto bene, poi, insomma, in questo senso.
0: Sì, una serie di 7-8 episodi, quanti sono in totale?
5: E sono, oddio, 8, se non sbaglio, i classici 8, sì. Mi hai fatto venire il dubbio, ma dovrebbero essere 8-10, ma credo 8.
0: Sono disponibili i primi due.
5: I primi due, esatto, andrà settimanalmente, però insomma è un viaggio che si fa insieme alla protagonista. Cioè, se vi piacciono le serie Apple, vi piacciono la Taylor Joy, cioè questa serie fa per voi comunque.
0: Diciamo anche una serie buona anche per l'estate, diciamo così.
5: Anche sì, perché è un crime, ma è un crime light comunque, certo, perché alla fine, insomma, ne succedono in tutti i colori, ovviamente, però ecco, senza esagerare, diciamo che
0: esattamente. Allora, guarda, le nomination che ha preso Apple agli Emmy, visto che la scorsa volta eravamo in diretta mentre più o meno le annunciavano, quindi non abbiamo potuto fare un disegno finale. Apple TV ne ha prese 87 ed è terza sul podio. Netflix, che io avevo un po' liquidato, ma c'è poco Netflix, in realtà ne ha prese 111, ovviamente sommando anche quelle tecniche e tutto quanto, certo.
5: Sì, poi sai, un beef di qua, esatto, The Diplomat di là,
0: esatto,
5: quindi,
0: esatto, sì, fa presto, e al vertice di questo podio c'è, sul gradino più alto, HBO e HBO Max con 122 nomination, perché insomma ne ha prese giusto 25 per The Pitt e altre 24 per The X, quindi è già 49, insomma fa presto a
5: fa ridere perché è vero, tutte meritate comunque, come
0: tutte meritate parlato, insomma, assolutamente. Federico, prima di salutarci voglio che tu ci consigli tre serie che magari, visto che è d'estate, magari uno ha più tempo di vedere cose, recuperare quant'altro, in vacanza soprattutto, eccetera, dice voglio vedere una serie televisiva, ecco, andando non tanto indietro nel tempo ma stando insomma nell'ultima stagione cinematografica, che cosa ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
5: Allora guarda, ne ho preparate tre per tre piattaforme, cioè di, recenti, di cui non abbiamo comunque avuto modo di parlare per vari motivi, insomma, no? Di incastri, di cose, così non ci ripetiamo.
0: Certo.
5: Allora, la prima è Not Suitable for Work su Disney Plus, ovvero la nuova comedy di Mindy Kaling, che conoscerete o per The Mindy Project o più facile per Non ho mai su Netflix, la mitica Mindy Kaling, che in questo caso anche qui non interpreta ma scrive, dirige, insomma crea e produce, ed è una classica workplace comedy sul le relazioni d'ufficio di un gruppo di giovani newyorkesi pieni di speranze, pieni di sogni, che insomma hanno gli intralazzi tra di loro, amorosi, d'amicizia. Cioè è una comedy molto easy, molto semplice, però perfetta per l'estate, leggerina, 30 minuti a puntata, capito? Quella cosa che ti vedi proprio così, leggera.
0: Con piacevolezza, sì.
5: Poi, seconda, Apple TV Plus, non potevo non nominarla.
0: ecco, giusto così.
5: Ma Margo ha problemi di soldi, sì, con una meravigliosa Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, che tra l'altro ha avuto la sua prima nomination agli Emmy della sua carriera ed era molto contenta di questa cosa, l'ha dichiarato l'altro giorno, che interpreta questa, tratta da un libro che altrettanto insomma ha avuto successo, un romanzo, è stata già rinnovata per una stagione 2, e sostanzialmente la storia di questa ragazza che rimane incinta, c'ha la madre cameriera, il padre ex wrestler, e cosa fa per cercare di sbarcare il lunario? Si iscrive ad OnlyFans, si apre un account e scopre un mondo, diciamo, surreale, ecco, sexy e surreale, assurdo, e davvero è il Fanning, per fare ricerca per il ruolo, si è iscritta a OnlyFans indagando.
0: Devo dire che è bravissima Elle Fanning, io l'ho vista questa serie, mi è piaciuta molto, la consiglio caldamente, ma è veramente brava.
5: Nelle altre cose a me è piaciuta, e qui conferma diciamo la sua bravura. Comunque è un'altra serie leggera ma profonda, come spesso capita.
0: C'è anche Michelle Pfeiffer e posso dire che c'è anche una Nicole Kidman che si ritaglia un ruolo minore, ma
5: Nicole Kidman, ormai se c'è una serie c'è Nicole
0: Kidman, però posso dire in un ruolo un po' diverso dai soliti ruoli che ci ha abituato lei.
5: È vero.
0: È un'avvocata wrestler, che fa wrestling, pensa un po', quindi ex lottatrice di wrestling che ora fa l'avvocata. Va bene, terza e ultima serie.
5: Terza ed ultima su HBO Max, tanto per stare appunto con gli Emmy, Rooster, la nuova comedy di Bill Lawrence, quello di Scraps, di Ted Lasso, che ha chiamato infatti parte del cast delle sue vecchie serie, e con protagonista Steve Carell, un sempre meraviglioso Steve Carell, in questa storia, insomma, questa è un'altra comedy da 30 minuti che si vede leggera, insomma, per l'estate, perfetta. È questa storia di questo padre che va insomma al college dove lavora la figlia come insegnante, dopo uno scandalo che l'ha, diciamo, colpite, dopo che l'ha scoperto che il marito giovane la tradiva, che tra l'altro è Jamie Tart di Ted Lasso, la tradiva, ha messo incinta una sua studentessa, quindi il più basico dei cliché,
0: che è un po' come Margo ha problemi di soldi, dove
5: esattamente solo che qui i due si ritrovano in questa convivenza classica da comedy, no? In strana, diciamo, al college, perché lui rimane insomma per aiutarla, e quindi si ritrovano a vivere insieme questa esperienza del college. Lui al college non c'è stato, è un professore, uno scrittore di successo, e quindi lui vive quello che non ha vissuto insomma 40 anni prima, e allo stesso tempo cerca di aiutare la figlia a scoprire se stessa, a capire chi è, dove deve andare. È una classica comedy insomma di Bill Lawrence, dove si piange, si ride, si scopre se stessi, si impara la propria identità, però la cosa bella proprio che dopo 5 minuti tu già ami tutti i personaggi, sono tutti così meravigliosamente scritti, interpretati, che cioè è una che tutto è già stato visto, tutto è già stato scritto, eppure è adorabile, cioè l'ho trovata deliziosa, ecco, proprio perfetta. Bene. Per l'estate
0: mi sa che questa la recupererò, perché diciamo mentre andava in onda non sono riuscito a stare al passo, quindi
5: sicuro io me la sono recuperata diciamo un po' dopo. Però ti dico, non le avrei dato 2 euro e invece subito dirai ho già visto tutto, però è tutto così meravigliosamente a suo posto che dici ma perché non... infatti l'hanno già rinnovata per una stagione.
0: Bene, insomma. Molto bene, va bene Federico. Allora innanzitutto, prima di salutarti, volevo ricordare che la recensione di Lucky, la serie di cui abbiamo parlato prima, la troverete su Cinematografo, giusto? Esce oggi, domani?
5: È già online? È già uscita. Disponibile, sì.
0: Cinematografo.it, un ottimo sito davvero. E con noi invece ci salutiamo qua per questa stagione. Io ti ringrazio di essere stato con noi, se sei venuto anche a trovare come te Simone dal vivo, anzi la prossima stagione almeno una volta l'anno, come ha detto Simone, dobbiamo vederci qua dal vivo in carne ed ossa
5: per festeggiare questa stagione per vari motivi.
0: È vero. Grazie, e se vorrai noi ritorneremo qua a settembre per continuare la nostra narrazione, il nostro racconto e a consigliare quello che ci piace. Va bene?
5: Bene.
0: Grazie Federico, un abbraccio, buona estate.
5: Grazie a tutti, ciao, anche a voi, buone vacanze.
0: Ciao Fede, ciao. Allora, caro Ciro, sono le 18.47, tra poco ci metteremo in collegamento con Jacopo Fioretti per l'ultima parte della trasmissione. Prima però volevo ricordare con te un attore che ci ha lasciato 2 giorni fa, che un po' rappresenta anche la nostra infanzia. Ora, tu sei di qualche anno più giovane di me. Io il primo, dico sempre che il primo film che ho visto al cinema nel 1990, quando uscì Q4, era, non mi ricordo, sì, nel 93-94, insomma in quegli anni lì, era Jurassic Park, il primo Jurassic Park di Steven Spielberg, e il protagonista di quel Jurassic Park, poi lo è stato anche del terzo capitolo se non sbaglio, e poi è riapparso anche nell'ultimo eccetera, è Sam Neill, che all'età di 78 anni proprio ci ha lasciato, e il suo ruolo di Alan Grant è diventato veramente uno di quei ruoli iconici del cinema degli anni 90, del cinema insomma di fine secolo, però insomma lo ricordiamo anche per tanti altri ruoli. Ci sono tanti film che ha fatto come Possession, Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di Piano. Quello che mi ha sempre colpito di Sam Neill è, diciamo, la sua discrezione, no? Essere un attore che ha saputo conquistare il pubblico e ha saputo convincere il pubblico sempre con ruoli molto misurati, lavorando sempre forse di sottrazione, non mancando però mai di ironia. Cioè i suoi personaggi, e anche lui come persona, è una persona molto ironica, con... un po' con il cuore stretto. Mi è apparso un reel su Instagram, che forse l'avrei visto anche tu, di lui che, forse un video girato qualche anno fa, con la classica Jeep che usavano in Jurassic Park per girare il parco, con una persona travestita da dinosauro, presente quel... come si dice, quel costume da dinosauro che si indossa, sì, quel pupazzone, tu entri dentro un dinosauro che l'accompagna in questo giro con la Jeep in una campagna, non so che cosa, non so se tu hai un ricordo particolare di Sam Neill.
1: Sì, sicuramente, come dicevi te, citavi giustamente Jurassic Park, è forse sicuramente il ruolo più iconico. Io mi ricordo uno dei primi film che ho visto in generale, è un ricordo di lui, Il seme della follia di John Carpenter, dove lui interpretava questa persona, questo investigatore che doveva scoprire dove finisse la realtà e iniziasse la follia, nell'ascesa di questo scrittore Sutter Kane, che con un po' di... fare parodistico di Stephen King portava avanti la narrativa horror, e quindi questo ruolo molto sfaccettato tra pragmatismo e anche quella vena ironica che dicevi te. Un film minore che però non sminuisce la figura attoriale che è stata, ecco,
0: che è stato in grado
1: di interpretare ruoli di vario calibro.
0: Sì. Bene, questo è Sam Neill, ma come dico sempre, le star e gli attori e le attrici che ci lasciano fisicamente, il cinema rende immortali tutti, no? Speriamo che rendi immortali anche noi, che gli dedichiamo tanto tempo.
1: Sarebbe bello, è un bel pensiero, sì.
0: È un bel pensiero. Un altro mito immortale è scomparso purtroppo all'età di 27. Lui è uno del club dei 27, insieme a Amy Winehouse, insieme a Kurt Cobain, è stato il grande Jim Morrison, leader del gruppo The Doors, gruppo rock dei fine anni 60, e, mito indiscusso e del rock, poi anche poeta, scritto delle cose bellissime. E, Oliver Stone ci dedicò proprio un film alla storia del gruppo dei The Doors con un grande

0: Jim Morrison, il dio del rock.
1: Quelli della stazione televisiva ci hanno detto hanno un problema con uno dei vostri versi, quello in cui parlate di...
2: Allora, 18:52, siamo in diretta per l'ultima parte di questa ultima puntata della settima ossessione. Non poteva mancare, lo ringrazio per aver fatto i salti mortali, per esserci in qualche modo, in diretta, Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a te, grazie. Allora, ben trovato a te. È un piacere averti finalmente in diretta dopo un bel po' di tempo che non ci sentivamo, tra contributi registrati, di cui io ovviamente ti ringrazio enormemente, perché è sempre un piacere ascoltare, è sempre un grande piacere ascoltarti. Allora, ti faccio la cronaca di quello che è successo fino ad ora. C'è stato il nostro Federico Vascotto che aveva parlato di qualche serie televisiva, ma c'è stata una mezz'ora di Christopher Nolan, perché tu devi sapere, caro Ciro, che è qua con noi, che Jacopo Fioretti, grande cultore di cinema, grande appassionato, critico, eccetera, eccetera, diciamo che non c'ha un buon rapporto con Nolan, giusto?
3: Sì, non è proprio un regista che ha una visione che apprezzo tantissimo,
2: Ma ci sta. Ma ovviamente io e te non parleremo di Nolan adesso. Però so che andrai a vedere l'Odissea comunque.
3: Certo. Infatti non voglio sapere niente, anche se ormai già so un sacco di cose, non volendo, ma che vuoi fare?
2: Devi toglierti dall'internet, come si dice, se non vuoi vedere niente.
3: Rinchiuderti. Però ci andrò domani, lo vedrò in lingua, speriamo bene.
2: In qualche chiesa lì di Spoleto e poi...
3: Esatto.
2: Senti, invece qua noi parliamo di un film che è tornato al cinema in questi giorni, ed è al cinema fino ad oggi, in versione 4K restaurata. Sto parlando di The Doors, di Oliver Stone, altro grande regista americano. Film del 1991, sì, che racconta e incentrato sulla figura e sulla vita di Jim Morrison. È stato girato proprio a 20 anni dalla prematura scomparsa di Jim Morrison, che, come dicevo con il mio ospite qua, Ciro, è ascritto al club dei 27 insieme a Kurt Cobain, insieme a Amy Winehouse. C'era anche qualcun altro che era morto a 27 anni, se non sbaglio. Non mi ricordo.
3: Heath Ledger. Non c'è niente con la musica,
2: vero,
3: ma con il cinema.
2: 27 anni, è vero, Heath Ledger. Grandissimo Heath Ledger, tutti grandi, però insomma, che ci racconti di questo?
3: Mi sento un po' lontani.
2: Ci senti lontani?
3: Mi sento un po' lontano.
2: Ah sì? Io sono appiccicato al microfono.
3: Sono io che ti sento male, vedi?
2: Pensa un po',
3: finalmente, sei sempre
2: successo?
3: Tu.
2: È vero, io invece ti sento perfettamente, cercherò di alzare la voce. Però io ti sento
3: leggermente meglio.
2: Io non ti ho mai sentito così bene, posso dire la verità, come in quest'ultima puntata.
3: Benissimo.
2: Che cosa ci racconti di questo The Doors, film del grande Oliver Stone?
3: Allora, diciamo che, come tutti quanti i film di Oliver Stone, è un film che aleggia tra la voglia personale di raccontare un personaggio, perché questo più che un film sui Doors è un film su Morrison, e più che altro su quello che ha rappresentato Morrison, tanto per la cultura musicale, per la cultura pop, insomma, della seconda parte del Novecento, ma anche, secondo me, anche un po' soprattutto per Oliver Stone, che è sempre un cinema, è sempre un regista che nel suo cinema racconta tantissimo di se stesso e di quelli che sono state le sue i suoi idoli, le cose che gli interessano, le cose che lo appassionano, le persone che gli piacciono.
2: Certo.
3: E questo è un film che è totalmente su questo, e lasciami dire, c'ha delle riprese nei concerti iconiche, dei momenti veramente belli che esaltano appunto la figura e l'idea che aveva anche da fan in primis di Morrison. I Doors ci stanno veramente poco, infatti tutti gli altri componenti della band hanno criticato il film di Stone perché non ha dato molto retta, diciamo, alle loro testimonianze.
2: Ricordo che se nel ruolo di Ray Manzarek c'era Kyle MacLachlan, se non sbaglio.
3: Sì, perché certo, perché era il momento...
2: Twin Peaks 91.
3: Esatto, era il momento in cui ho provato anche, diciamo, a sfondare nel mondo del cinema, dei lungometraggi. Però il film è su Val Kilmer, doveva essere il film, no, che doveva lanciare definitivamente Val Kilmer e uscire da questa sorta di status che alla fine l'ho accompagnato purtroppo fino alla scomparsa. Non è riuscito a fare il salto definitivo, no? È sempre stata una star in potenza molto grande, ma che poi nei film, penso anche a Hit la sfida, no? Doveva fare il salto, poi si è trovato sempre a fare più che altro il

0: corollario, questo di West Side ha lanciato con la tradizione hollywoodiana, e in parte sì, l'ho anche fatto. Ma è un film sugli anni 60 questo, è un film sull'idea lisergica degli anni 60 e di com'era vivere da artista e da fan di un artista e di parte di un movimento artistico negli anni 60. Quindi è un film anche profondamente nostalgico, che è un'altra cosa poi tipica del cinema di Oliver Stone, che gli piace tantissimo poi mettere anche le epoche che lo hanno accompagnato e che evidentemente gli mancano e gli mancavano già negli anni 90.
1: Esattamente, questo film appunto è disponibile al cinema ancora per oggi grazie a Lucky Red, che lo ha riportato nelle sale in una versione restaurata. Abbiamo 2 minuti e mezzo perché non possiamo sforare più di tanto oggi per celebrare un altro anniversario, che è quello dei 25 anni dall'uscita di un film che ha fatto che ha dato il via alla carriera di un regista messicano come Alejandro González Iñárritu. Sto parlando di Amores Perros,
0: che forse per sì, alcuni è ancora il più bel film che ha fatto, tra l'altro.
1: Anche secondo me, non so, secondo il nostro Ciro qua in studio.
2: No, allora, per i discorsi che facevamo sì, prima per la poetica, probabilmente sì. Però esatto, ha una filmografia molto solida.
1: Scritto da Guillermo Arriaga, che sì, poi tentò di fare di avere anche lui, ma non riuscendoci, una carriera anche da regista. Mi ricordo un film con Jennifer Lawrence e Kim Basinger, che adesso vidi a Venezia, forse in una delle primissime sì, edizioni, 20 anni fa, in cui partecipai e vinse anche un premio, mi pare, proprio la Jennifer Lawrence. Però che ci puoi dire, davvero in breve tempo, perché purtroppo siamo andati un po' lunghi, colpa di Nolan, per questa opera che continua,
0: vedi,
1: insomma, questa opera,
0: sì,
1: questa opera di straordinaria forza emotiva, ambientata in questa città del Messico viva, pulsante, che ha fatto nascere questo autore.
0: È stato, secondo me, un tentativo un po', passami, inconsapevole di buttare dei germi, dei semi di una visione poetica che poteva essere benissimo riallacciata al mondo hollywoodiano. Mm-hmm. Infatti poi da quel film lì ci sono state delle cose che ancora stanno nella poetica di Narri, soprattutto per quanto riguarda l'idea dei soggetti, quindi come si evolvono i personaggi e cosa gli interessa a lui o gli interessava. Questo sarebbe da parlarne un'altra mezz'ora, di quei personaggi sì, e cosa voleva raccontare attraverso di loro. Dava l'idea di un Messico diverso rispetto alle rappresentazioni americane, ma che era estremamente attraente per il pubblico universale e che prendeva da tanti correnti cinematografiche precedenti, anche un po' di neorealismo secondo me in qualche aspetto. Quindi è un film veramente che affronta queste tematiche universali con un tipo di immaginazione e di scrittura che era già, ripeto, secondo me anche inconsciamente in parte esportabile al di fuori dei confini nazionali, quindi anche per il pubblico statunitense, che poi infatti lo ha amato molto. Io penso sia uno dei più belli proprio per questa idea un po' ingenua, secondo me un po' naif, e veramente interessata alle persone. Mm-mm. Una cosa che poi secondo me lui ci ha giocato molto, anche perché poi è un regista bravissimo, dire, un mago.
1: A 21 grammi, se non sbaglio, era l'altro film.
0: Esattamente, sì, una cosa che secondo me, andando avanti, l'ha un po' persa.
1: L'ha persa. Beh, vedremo poi a ottobre, perché uscirà il nuovo film intitolato Digger con un Tom Cruise.
0: Ho visto il trailer,
1: è un po', una commedia, mi pare grottesca, potremmo definirla così, però vedremo a ottobre che cosa si riserverà. Anche l'ultima uscita, il film Netflix, che aveva quel titolo molto lungo, Bardo, sì, se non sbaglio, era
0: sì, che a me era piaciuto molto poco, per esempio, era un film che in realtà si professava di indagare l'animo umano, era il suo 8 e mezzo, no?
1: Era il suo 8 e mezzo, anche un finale era 8 e mezzo.
0: Questo senso di colpa, no? Esatto, che lui ha, che in base utilizza così tanto, secondo me era molto più autentico nei primi film.
1: È vero. Vedremo se ci smentirà ad ottobre il signor Iñárritu. Jacopo, grazie davvero di essere stato con noi oggi in diretta, e comunque di esserci stato in diretta o registrato.
0: Ma
1: per tutta la stagione sei veramente un valore aggiunto per questa trasmissione.
0: Troppo buono come sempre.
1: È la verità, dico ciò che penso. E dico anche che ci risentiremo a settembre per la ripresa della trasmissione, va bene? Ti auguro una buona estate, Jacopo. Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Allora, caro Ciro, noi non possiamo dilungarci più di tanto perché tra poco c'è Mai Partiti con l'ottimo Giacomo Alberto Vieri. Però io voglio ringraziare innanzitutto te di essere stato con noi in questo finale di stagione. Rinnovo anche a te l'invito di, se quello vorrai, di venirci a essere presente quando vuoi, di venirci a trovare qua in studio a partire da verso metà settembre, diciamo così, quando ripartirà la nuova stagione della Settima Ossessione. Adesso il giorno preciso non me lo ricordo. Comunque, come sempre, a settembre ci sarà un incipit che è la Mostra del Cinema di Venezia, con i collegamenti che la Settima Ossessione farà proprio lì dal Lido per questa edizione numero 83 che comincerà il 2 settembre. E voi il 2 settembre basta che vi collegate su Nova Radio oppure andate su Spotify in podcast per trovare insomma tutti gli interventi e per il racconto di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema. Bene, alle 19.03 saluto Ciro, grazie di essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a te, grazie dell'invito e arrivederci.
1: Ma figurati, appunto, ti ritrovo volentieri la prossima stagione se lo vorrai. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato, non mi metto a citarli perché non abbiamo tempo, ma soprattutto perché sono tanti coloro che hanno partecipato in questa stagione, in queste 41 puntate, devo dire record, perché di solito ci fermavamo a 38-39, quest'anno abbiamo fatto il record con 41 puntate e siamo oltre le 200 in 7 anni di Settima Ossessione. Grazie ovviamente anche Nova Radio per la fiducia e per la possibilità di continuare il nostro racconto sul cinema, di tenere questo faro acceso settimanale nel palinsesto del mercoledì Nova Radio. Io vi ringrazio, do un bacio alla persona che mi continua a farmi battere il cuore come sempre, perché il cinema muove le stelle, ma anche insomma tutto il resto, no? Come diceva il nostro sommo poeta. E grazie davvero di essere stati con noi. Adesso c'è il telegiornale, poi 81 secondi e poi Giacomo Alberto Vieri con Mai Partiti. Buona estate a tutti.
3: 81 secondi.
4: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. L'estate è sinonimo di vacanze, relax e tempo libero, ma c'è una cosa che non dovrebbe mai andare in vacanza: la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Ad esempio, i nuovi assunti devono seguire i moduli di formazione generale e specifica entro 60 giorni dall'inizio del lavoro. Questo vale anche se l'assunzione avviene nei mesi di luglio o agosto. Anche nei mesi estivi, infatti, i rischi non si fermano. Anzi, il caldo intenso, la stanchezza, i ritmi diversi e l'arrivo di personale temporaneo possono aumentare la possibilità di infortuni e di incidenti. Per questo è importante approfittare del periodo estivo per aggiornare competenze, ripassare procedure e rafforzare la cultura della prevenzione. Bastano pochi minuti di formazione per ricordare comportamenti corretti che possono fare la differenza tra una giornata di lavoro sicura e un evento che nessuno vorrebbe vivere. La sicurezza non è un obbligo da archiviare, ma un investimento quotidiano su persone, salute e futuro dell'impresa. Ricordiamolo, le ferie possono andare in vacanza, la prevenzione no, perché lavorare in sicurezza è un valore che dura tutto l'anno, da gennaio a dicembre, sotto ogni sole. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: I'm your man.
3: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
6: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
7: Vabbè, a voi.
6: E qui.
5: I'm your man.
8: E buonasera a tutte le persone in questo momento in radioascolto di Nova Radio, l'emittente radiofonico di Arci Firenze. Sono le 19, per la prossima mezz'oretta sarete in mia compagnia, nella fattispecie Giacomo Alberto Vieri alla conduzione di Mai Partiti, per parlare di accoglienza e coabitazione sul territorio fiorentino e non soltanto. In realtà oggi a Firenze ci staremo ben poco, lo faremo proprio sulla coda della puntata, il motivo per, il quale vi chiedo di ascoltarla davvero tutta, perché proprio sul finale lanceremo una pillola, diciamo, informativa che spero e credo possa essere utile utile per molte persone che rimarranno qua a Firenze durante l'estate, perché fino al 31 agosto sono attivi dei corsi per la scuola di italiano all'Isolotto. Lascerò più tardi appunto gli orari, i giorni e i numeri, ma è un'informazione che spesso appunto, soprattutto chi fa parte di comunità straniere, può far molto comodo in questi mesi dove di solito insomma le attività ordinarie vengono sospese e invece c'è chi resiste, c'è chi fa cose. Ma rispetto a Firenze ne parleremo soltanto appunto alla fine, perché poi nei nostri due interventi telefonici della puntata di oggi staremo su livelli un pochino più alti, sul nazionale e anche poi sull'extra nazionale. Con la prima puntata intervistiamo Roberto Monaco. Roberto Monaco è il segretario generale della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Ne parleremo con lui perché questo appello, che è stato firmato da tantissime associazioni del mondo sanitario e anche della società civile per la securitizzazione, contro la securitizzazione della cura e la tutela, diciamo, e la richiesta di maggiori tutele e garanzie per il rispetto della vita e delle cure sanitarie delle persone migranti, è un tema veramente che mi affascina molto. Ne abbiamo parlato anche nella diretta di Mai Partiti che abbiamo fatto dalla Stella Rossa, dall'SMS di Rifredi, insieme a Marco Zanchetta di Medu per l'appunto pochi giorni fa, e ne riparliamo oggi proprio con Roberto Monaco per raccontare un po' anche la 3 giorni che si è svolta a Roma della Federazione nei primi giorni di luglio, in cui si è parlato di questo appello, in cui si è parlato specificamente di come si vuole posizionare il mondo dei sanitari rispetto alle persone migranti, anche alla luce del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo e dell'implementazione dello Stato italiano di esso. E a proposito di nuovo ancora degli effetti del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, scusate, sorry not sorry come si dice, però insomma non riesco a fare a meno di parlare di questo tema, perché è il macro tema per chi si occupa delle nostre tematiche, insomma, di cui che è sulla bocca di tutti ormai da mesi, e oggi lo andremo ad affrontare, dicevo, da una prospettiva anche che è un po' più grande, un po' più lontana dell'Italia, ma che poi arriva anche a noi. Lo faremo con Tommaso Siviero, giornalista di Altra Economia, che abbiamo sentito a questi microfoni poche settimane fa, raccontando come anche in realtà in altri paesi, nella fattispecie anche in Croazia, anche in Bosnia, insomma anche sulla rotta balcanica, influenze si è influenzata e come si stia attrezzando rispetto appunto al nuovo patto europeo, quali sono, no, i movimenti che lui, che è un insider sul territorio, sta sentendo e sta vivendo, e come poi questi vengono riportati. Quindi insomma una bella puntata ricca di approfondimenti giornalistici e anche un po' di conoscenza, quindi vi pregherei di rimanere con noi per la prossima mezz'ora insieme. A fra pochissimo.
3: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni 2 mercoledì alle 19.
8: Ed eccoci cari amiche e cari amici in radioascolto, è un piacere per noi oggi parlare con il primo ospite della puntata di questo mercoledì. Parliamo dall'altra parte del telefono con Roberto Monaco, segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Anzitutto buonasera Roberto.
7: Buonasera a tutti voi.
8: Allora, dicevamo anche un po' nell'introduzione, lo ribadiamo, i medici devono curare, non siano trasformati in ausiliari dell'ordine pubblico. Si conclude un po' così l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Comitato Centrale, l'organo di governo della federazione, che proprio negli scorsi giorni avete tenuto una 3 giorni che ha visto proprio confluire a Roma tutti i presidenti degli ordini territoriali dei medici e al termine della quale c'è stato un consiglio nazionale. Molta attenzione rispetto anche a quella che è la salute delle persone migranti e richiedenti asilo. Ci racconti un po', Roberto.
7: Il Consiglio nazionale ha espresso all'unanimità una mozione proprio su questo, votata proprio da tutti i presidenti d'Italia, dai 106 presidenti provinciali d'Italia che confluiscono all'interno del Consiglio nazionale, perché riteniamo che il medico deve stare vicino a chi ha bisogno, non deve fare azioni di polizia. E noi riteniamo che soprattutto nel momento della fragilità è importante il lavoro del medico, il comportamento del medico. Noi solitamente siamo consapevoli che abbiamo 2 fari, un faro è la scienza e un faro è il codice deontologico, e quindi tutte le persone che sono nel nostro suolo nazionale, ma anche quelli che i medici italiani curano all'estero, siamo guidati da questi 2 fari, quindi da una parte la scienza, dall'altra parte la nostra etica deontologica, che non ci permette di pensare oltre l'interesse della persona che assistiamo.
8: Ci sono veramente delle, anche rispetto insomma all'appello che è stato lanciato e che ha ricevuto tantissime firme, un appello proprio del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura e per la tutela del rispetto alla salute delle persone migranti, nella fattispecie insomma anche alla luce di quelle che sono un po' le novità del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo e l'implementazione anche da parte dell'Italia, e ci sono, si leggono insomma parole importanti, no? Si invita veramente al rispetto e contro la deumanizzazione, viene scritto più volte, delle persone migranti, quando si parla anche di diritto alla salute e alla vita.
7: Sì, oggi per esempio si parla tanto di intelligenza artificiale, che è sicuramente un ausilio importante per il nostro lavoro, ma che non deve e non può sostituire mai l'intelligenza emotiva, che è quello che fa parte dell'essere umano. Ecco, quando c'è un bisogno che da parte di un essere umano che cerca di avere, di rendere esigibili i propri diritti, il diritto alla tutela della salute, da un'altra parte ci deve essere un altro essere umano che ha il dovere di tutelare questi diritti, e quindi questo dovere ce l'ha il medico non può esercitarlo in altre forme se non nell'interesse della persona che sta assistendo, ma soprattutto nel momento più difficile della propria vita, quando c'è una fragilità. È proprio la lotta alla fragilità che rende umano un paese, è proprio che rende civile un paese, e il medico assicura questa con la sua solidarietà, con le sue competenze, con il suo ruolo, assicura la democrazia di un paese. Quindi noi non faremo mai niente che possa in un certo senso depauperare questo concetto di democrazia, di solidarietà che è la medicina.
8: E anche appunto lei parlava di fragilità, e una parola insomma centrale anche in tutto nell'appello, e rispetto insomma anche alle perplessità che il nuovo patto porta con sé, ce l'ha proprio il tema delle vulnerabilità, quindi persone che hanno delle vulnerabilità o dei bisogni specifici, come vengono chiamate, delle esigenze comunque di tutela e di protezione specifiche, però insomma in questi casi penso alle vittime di tortura, alle persone disabili, alle persone con disagio psichico, ai minori stranieri non accompagnati, insomma rispetto a queste vulnerabilità c'è da attenzionare ancora di più la situazione.
7: Sì, senz'altro, ma io vorrei addirittura rilanciare ancora e dire che ogni atto medico è un atto di pace, cioè noi si tutela la vita, non si combatte contro qualcosa che non sia la tutela della salute, e in un certo senso il nostro lavoro è un lavoro che detta regole della democrazia, ma allo stesso tempo detta regole di pace, e l'atto medico è un atto di pace perché tutela garanzie e principi nella nostra Costituzione, insomma c'è anche scritto nell'articolo 32 che ogni cittadino e ogni persona che è nel nostro territorio deve avere garantito un diritto alla salute individuale e collettiva. E la parola collettiva per noi è veramente importante, perché tutelare la salute dell'individuo è fondamentale, ma tutelare la salute del collettivo e della collettività è ancora più importante, perché immaginatevi quelle persone a cui incomincia a mancare proprio perché portate ad andare a fare un'opera di pulizia e di polizia, perdono la fiducia nei confronti del medico, nei confronti di chi li sta curando, e magari non accettano di interloquire con dei propri disagi. Immaginate quante malattie si possono anche eradicare nel territorio, trasmettere, se non riusciamo ad avere azioni di tipo preventivo. Quindi l'atto medico è un atto di pace, noi su questo ne siamo fermamente convinti.
8: Ecco, direi veramente importante questo approfondimento fatto adesso con Roberto Monaco, segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Noi la ringraziamo per questo e speriamo di risentirci presto.
7: Grazie a tutti voi, grazie.
8: Arrivederci.
7: Arrivederci.

0: Ed eccoci, care persone, oggi in ascolto. È un piacere per me e per tutte noi oggi riascoltare la voce di Tommaso Siviero, giornalista. Ciao Tommaso.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie.
0: Beh, l'avevamo sentito non troppissimo tempo fa per un pezzo, per qualche pezzo su Altra Economia che ci interessava, e ormai ti abbiamo eletto in qualche modo, no? Diciamo nostra voce, anche nostro portavoce, così, che sentinella per quanto riguarda tutto l'est. E ora forse magari è un po' troppo, ma vediamo oggi dove andiamo a focalizzarci. Ma appunto nell'intervento di oggi parliamo un po' di una cosa che ci interessa davvero, nel senso che Tommaso, nelle nostre trasmissioni, anche nell'ultimo periodo, ci siamo focalizzati tanto su quello che è il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, su quella che è stata l'implementazione da parte dell'Italia, e siamo curiosi anche nei prossimi mesi di vedere come questo patto, che sembra qualcosa di molto lontano, no, da tutti noi, dalle nostre vite, in realtà a cascata ci riguarderà tutti, no? E partendo magari da livelli europei e da confini che ci sembrano lontani, in realtà è qualcosa che arriva anche proprio alla porta accanto a casa nostra. E con te oggi vogliamo parlare, vorremmo che tu ci raccontassi che cosa significa, che cosa sta significando per esempio questo nuovo patto, per esempio lungo la rotta balcanica.
1: Certo, la rotta balcanica appunto è ancora oggi una delle rotte principali di accesso all'Unione Europea per migranti e rifugiati. Si continua a parlare di quanto i numeri siano in calo. Si guardano i dati di Frontex, per esempio, sugli attraversamenti irregolari dei confini, sono bassi, più bassi, più bassi ogni anno. La verità è che ci sono sicuramente un sacco di movimenti che non sono visibili agli occhi delle istituzioni e anche agli occhi delle ONG che lavorano nei campi, per cui la rotta balcanica è sempre all'interno, diciamo, attenzionata, e ci sono diversi paesi che appartengono alla rotta che sono anche membri dell'Unione Europea. Pensiamo alla Bulgaria, pensiamo alla Grecia, pensiamo alla Croazia e alla Romania. Per cui ci sono stati tanti movimenti nell'ultimo periodo, come nel resto d'Europa, in questi stati, che si avvelocizzavano i processi elettorali, non elettorali, scusate, legislativi, per poter passare le leggi necessarie all'implementazione del patto. È stato fatto tutto velocemente, è stato fatto tutto un po' all'ultimo, c'è un problema grosso di fondo, che è una grossa mancanza di trasparenza che non vale solo per questi quattro paesi balcanici, ma vale per tutti i membri dell'Unione Europea. Non è chiarissimo cosa sia stato fatto per l'implementazione del patto, e non è chiarissimo quante persone, quanti agenti di polizia siano mobilitati. Quello che è sicuro è che da un momento non precisato in avanti vedremo molta più militarizzazione ai confini, molte più persone fermate. E infatti c'è una generale costruzione di infrastrutture che servirà proprio per la detenzione, per quelle nuove detenzioni che sono introdotte dal nuovo patto sull'asilo e sull'immigrazione. Per cui si tratta di procedure di screening a cui tutte le persone che arrivano a un confine irregolarmente verranno sottoposte, detenzioni che possono durare all'inizio una settimana, ma possono andare avanti fino a 12 settimane, a cui sono sottoposti letteralmente tutte le persone, inclusi i bambini, di sopra dei 12 anni. Si tratta appunto di livelli di repressione e di militarizzazione che non si sono mai visti prima. E i Balcani, essendo una delle poche rotte migratorie completamente di terra, sentono questa pressione più di altre rotte.
0: Ecco, e tu parlavi anche prima, diciamo, di luoghi, no? Tu hai scritto, hai pubblicato per Balkan Insight un pezzo molto interessante. Non spoilero troppo, raccontaci un po' di cosa si tratta, a proposito proprio anche di spazi e luoghi fisici.
1: Sì, per la Croazia in particolare questi ritardi nelle implementazioni di cui parlavo prima erano proprio evidenti, nel senso che stavano cercando di costruire un campo, di allargare un campo già esistente in realtà, un centro di detenzione già esistente, quello di Dugidol, dove andare poi a detenere le persone arrivate irregolarmente al confine. Non hanno fatto in tempo, e di conseguenza si è lanciato questo nuovo piano, che per ora rimane un piano, non c'è ancora nessuna costruzione, sembra, di trasformare quella che era una vecchia base militare aerea jugoslava segreta, cioè Željava, che è costruita al confine tra Bosnia e Erzegovina e Croazia, trasformare quella base in un centro di detenzione, di screening, di procedure di confine. Insomma, quei centri che sono necessari all'implementazione del nuovo patto sull'asilo e sull'immigrazione.
0: Tutto quello che ci dici è chiarissimo, Tommaso, e ci dà, diciamo, un quadro abbastanza chiaro, no? Come dicevo anche un po' nell'introduzione, che parte dall'Europa e dalle politiche proprio europee, ma che arrivano poi anche a quelle dei governi. E in questo caso, insomma, anche quello che ci ha raccontato la dice un po' lunga, no? Di come venga vista anche la securitizzazione e come venga vista l'approccio in generale alle migrazioni da parte della Croazia.
1: Sì, certo, questa appunto, ripeto, è un'ex base militare. E il motivo per cui è stato scelto un'ex base militare è sicuramente logistico, nel senso che semplifica le procedure per la costruzione del campo, cioè non bisogna acquistare nuovo terreno, non bisogna chiedere il permesso alle municipalità, è già di proprietà statale. Il secondo motivo, però, forse simbolico, forse non voluto, però sintomatico, insomma, dell'approccio europeo, è proprio il fatto che si va a costruire quelli che oggi sono delle infrastrutture essenziali alle politiche migratorie europee in quello che era un ex base militare, per cui un posto dove non era possibile accedere alla popolazione delle città vicine, sia quella croata di Plitvička Jezera che quella bosniaca di Bihać, e che ancora oggi sarà così. In più, ovviamente, una base militare segreta come quella che era Željeva è costruita in una località remota tendenzialmente, per cui questo fa anche chiedere a numerosi attivisti, attiviste, ricercatrici per i diritti umani a cui ho parlato come sarà possibile accedere alla base, sarà possibile per le persone detenute accedere ai servizi di assistenza legale, di assistenza medica, di assistenza psicologica senza l'accesso a questi posti è difficile monitorare, l'accesso a questi posti in Croazia è negato, ecco, è preoccupante.
0: Assolutamente, e però grazie comunque di tenere gli occhi aperti, di raccontare queste situazioni, ti ricordo insomma e questi approfondimenti, di fare questi approfondimenti, ricordo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici, come dicevo, non c'è al momento una traduzione in italiano dell'articolo, è in inglese, ma se lo volete leggere leggetelo su Balkan Insight. Ti ringraziamo, dicevo Tommaso, per tenere un po' gli occhi aperti sul e stare sui territori e in qualche modo anche attraverso queste telefonate raccontare a noi che cosa succede e darci più contezza. Ci sentiamo, spero, presto e ti auguriamo un buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao ciao. Grazie, Tommaso.

0: Il nostro spazio insieme qui con Mai Partiti termina adesso, la nostra sacra mezz'oretta, e non sarà l'ultima prima del break estivo, perché ne abbiamo ancora un'altra, ovvero mercoledì 29, sempre alle 19. Io vi invito a seguirci, perché insomma mi farebbe super piacere, a condividere anche informazioni, no? E a condividere eventi o come si animano i quartieri, come si anima la città e anche i paesi e le aree limitrofe a Firenze, perché no, nel periodo estivo, che è un periodo dove solitamente insomma le persone ci sono meno, no? Stanno meno in città, magari vanno un po' più fuori, magari c'è chi può permettersi il privilegio di una vacanza o di qualche giorno così di relax, però nelle città comunque tante cose vengono ancora fatte. Io, a proposito di questo, me ne lancio una, ovviamente parliamo delle cose che tratta la mia trasmissione, quindi parliamo di corsi e attività che riguardano anche le comunità straniere, nella fattispecie in questo caso parliamo di scuola d'italiano. È l'Isolotto il centro, l'Isolotto è un po' il centro di tutto per me, ma questa è una dissertazione che io tengo spesso nei miei amici, ma comunque è l'Isolotto in questo caso, o meglio la comunità dell'Isolotto, che insieme al quartiere 4 promuove questa iniziativa, devo dire davvero lodevole. La scuola d'italiano all'Isolotto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11, è partita il 10 luglio e finisce il 31 agosto, quindi è in piedi tutta l'estate presso le ex baracche verdi in via degli Aceri 1, proprio appunto a Firenze all'Isolotto. Per qualsiasi informazione potete contattare Laura Schiavoncini o Maurizio Dolfi. Io vi lascio intanto un numero che è 393 56 28 902, è il numero telefonico di Laura. Per qualsiasi informazione, ve lo ripeto, 393 56 28 902, contattatela, perché sono sicuro che ci sono delle persone all'ascolto, o che magari possono veicolare, le persone all'ascolto possono veicolare a delle loro conoscenze questa informazione, che sarà davvero molto utile. Quindi insomma spero anche di aver fatto qualcosa di importante, e noi, come vi dicevo, ci sentiamo fra due mercoledì alle 19. Io vi mando un grande saluto e un abbraccio. Ciao a tutte e tutti da Giacomo Alberto Vieri. A presto.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
2: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi troverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, è d'accordo? Con una minoranza.
3: Vabbè, a voi.
2: E quindi...

0: il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Treni a causa di un incendio nei pressi della linea tra Rigo Magno e Siena Lunga. I convogli percorrenti la linea Siena chiusi stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per un intervento edile domani 16 luglio in orario 9:17, circolazione interrotta in via delle Panche tra Largo Caruso e via Spinucci e in via delle Montalve tra via Spinucci e via delle Panche. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani, sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

Casa Babylon. Suoni e musiche dal mondo.